0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Donald comes down the hill.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Buonasera a tutti. Siamo alla conclusione di questa rassegna del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, che ha visto toccare i punti salienti della ricerca di Giancarlo, e chiudiamo in bellezza con una tematica che faceva parte del fulcro delle sue ricerche, che è l'ufologia e l'esobiologia. Perché l'esobiologia tocca degli argomenti a lui più cari, come il fenomeno dell'intelligenza, e non solo riferita a quella umana o a quella extraterrestre, ma anche a quella animale, e quello un tema che Giancarlo sentiva moltissimo. E chiudiamo in bellezza con due esperti sull'argomento, o quantomeno con due persone che si sono da sempre interessate di questo argomento e che conoscevano e collaboravano con Giancarlo: Antonello Micali, giornalista e direttore del Risveglio, nonché membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi. Buonasera. E Gianluca Roggero, ricercatore della Eco Spirituality Foundation, membro del Lab Graal, il gruppo con cui Giancarlo suonava, quindi legato a Giancarlo da tante esperienze che abbiamo fatto insieme. Allora, chi inizia di voi? L'argomento è vasto, è vastissimo, quindi vai Gianluca.
1: Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Rosalba per questa presentazione, e devo dire la verità che sono molto contento di essere qua a tornare a parlare di questo argomento. Devo dire la verità che ho un grosso rammarico, che è proprio il fatto che non ci sia più con noi Giancarlo, perché lo dico anche perché l'ultima conferenza che feci prima del Covid, lui c'era, e quindi insomma, però vabbè, tant'è. Detto questo, questa sera io introdurrei l'argomento, ma vorrei stimolare anche voi, in questo senso. Allora, immaginatevi di essere in un'aula di tribunale. No, nessuno si preoccupi, no? Un'aula di tribunale, e qui davanti a voi c'è la difesa, ok? L'imputato è questo, cioè no, non quei due lì sotto, l'imputato è il fenomeno UFO, e questo tema sono già tra di noi, cioè l'esistenza o meno di vita al di fuori di qualcosa, l'esistenza degli alieni, chiamatele come volete. E voi siete la giuria. Quindi immaginiamoci che il concetto è questo: noi porteremo delle prove, che sono prove indiziarie, ma immaginatevi questi concetti che vengono sviluppati, queste prove, chiamiamole così, che sono puramente indiziarie, se fossero in un'aula di tribunale, che tipo di valore potrebbero avere? Allora, come ha detto Rosalba, in effetti la questione dell'esistenza degli alieni è un argomento veramente vasto, perché può toccare argomenti sconfinati, può toccare addirittura etica, teologia, no? Però questa sera parleremo soprattutto di questo argomento sotto due profili, quello dell'esobiologia e quello dell'ufologia. Vabbè, iniziamo dall'esobiologia, perché intanto il concetto di esobiologia, il termine è abbastanza evidente, è vita, è studio della vita al di fuori. Ma anche qui c'è da ragionare un po', perché fuori da che cosa? Perché noi possiamo pensare alla vita fuori dal pianeta Terra, e va bene, ma potremmo pensare anche un discorso di cui Giancarlo, che era molto caro Giancarlo, che era quello dell'antropocentrismo, per cui la vita al di fuori del tutto ciò che è, non è essere umano. Anche perché, per esempio, noi con le scimmie antropomorfe condividiamo buona parte del DNA, circa il 96%, ma per esempio con i cani molto meno, eppure i cani ci sono molto vicini, anche i gatti. Non parliamo poi se andiamo in creature molto differenti da noi, i ragni, oppure, non so, le creature degli abissi marini che vivono nell'acqua in condizioni di assenza quasi totale di luce. Quindi sono delle creature che sono molto differenti da noi. E questo è un concetto sempre molto attinente al discorso ESO. Questo è un discorso che può sembrare scontato, ma in definitiva non lo è così tanto, perché presuppone poi, è proprio tutta una mentalità che poi può rientrare anche nel discorso poi ufologico o altri discorsi simili. Per quanto riguarda il discorso esobiologico, un discorso breve, perché ci sono due fatti che secondo me sono abbastanza interessanti. Uno è il discorso che riguarda i pianeti extrasolari e uno è quello che riguarda la vita organica al di fuori del pianeta Terra. E qui siamo proprio in campo esobiologico, proprio più stretto. E perché è un dato di fatto che l'esistenza di pianeti extrasolari fino a qualche decennio fa era una cosa legata al mondo della fantascienza, proprio era impensabile. E sta di fatto che però dal 1995 è stato la prima scoperta di pianeta extrasolare, che è Pegasi 51 B, un pianeta orbitante al sarebbe Bellerofonte, perché la stella è Pegasi 51 Pegasi A, era un pianeta di tipo gioviano, quindi ovviamente molto più grande della Terra, poco più piccolo di Giove, però è stato il primo caso, ed è il 1995. Ora, se consideriamo che dal 95 ad oggi sono stati scoperti circa 4.000 pianeti, la cifra fa riflettere, perché in pochi decenni questo concetto si è completamente ribaltato. Ciò che era relegato al mondo della fantascienza è diventato realtà. Tra l'altro, dato interessante, perché 650 di questi pianeti sono accreditati a sistemi planetari multipli, cioè orbitano intorno alla stessa stella. Infatti, pare che la maggior parte delle stelle in realtà presenti un sistema planetario, quindi il discorso dei sistemi come quello del nostro Sole, della nostra stella, in realtà è una situazione comune nell'universo, non un'eccezione. E questo è un primo dato. Per quanto riguarda la vita organica, anche qui c'è un fiorire di dati negli ultimi anni, anche relativamente recenti, che vanno in questa direzione. C'è stato l'ultimo, perché gli studi partono dal 2017, che sono quelli relativi alla scoperta di questa molecola che è la fosfina, tre molecole di fosfato, tre molecole di idrogeno e una di fosfato, che è presente negli strati alti dell'atmosfera di Venere, quindi rimaniamo anche nel nostro sistema solare. Ora, la fosfina non è una molecola organica, ma guarda caso è sulla Terra ci sono solo due vie per produrla, una per via industriale o una per via batterica, quindi per via batterica anaerobica, cioè in assenza di ossigeno. E vale a dire quindi che, tra l'altro, è stata scoperta in quantità anche massicce, cioè molto, molto importanti, e l'unica cosa che si può pensare è che ci siano dei batteri che orbitano a livello, di atmosferico, no? Di strati medio-alti dell'atmosfera del pianeta Venere. E non è l'unico, perché anche Curiosity, che è uno dei rover marziani, ha scoperto recentemente delle discrete quantità di carbonio organico su Marte. Sappiamo tutti che il carbonio è proprio la chiave la chiave essenziale delle molecole della vita, no? Cioè carboidrati, grassi, tutti, dappertutto c'è il carbonio. La nostra vita si fonda sulla presenza del carbonio. Poi anche questo è molto, molto interessante, perché sono state scoperte molecole di isopropil cianuro al centro della Via Lattea. Questo è dagli scienziati del Max Planck. Sono studi che arrivano dalle osservazioni del radiotelescopio ALMA, che sarebbe il Large Millimeter Array di Atacama in Cile, e l'isopropil cianuro è un composto organico proprio base degli aminoacidi. Sappiamo che gli aminoacidi sono i componenti base delle formazioni delle proteine. Quindi, allora, che conclusione possiamo trarre? Che tutta una quantità di dati, di osservazioni e quello che volete vanno sempre più verso la direzione della possibilità della vita extra esobiologica, extra umana, extra pianeta Terra, e non nella direzione opposta. E questo è un dato che secondo me è significativo, perché i dati vanno in quella direzione, c'è vita, la possibilità della vita c'è, e i dati sono sempre più a favore di questa, verso questa ipotesi. Ora, entriamo nel campo dell'ufologia, che è quello a noi molto caro. E anche qua, io non so voi, giurati, ma in campo ufologico, l'ufologia ha una storia che è pazzesca, perché se noi prendiamo il primo avvistamento accreditato, che risale, molti di voi che si occupano di questo avranno letto sicuramente, che risale al 1947, il 24 giugno, che è l'avvistamento Kennetano. Questo ha fatto uno spartiacque, perché da quel momento in poi si è cominciato a parlare di dischi volanti, UFO, UAP, adesso... No, questo non è il caso Roswell, questo è il caso Kenneth Arnold. Roswell è subito dopo, pochi mesi dopo, tra l'altro, tanto oltre. Cioè, prima non si parlava di UFO, non esistevano gli UFO, ma non è vero, perché esistevano. Infatti il punto è questo, che dal 47 andiamo indietro nel tempo, abbiamo una mole enorme di dati che testimoniano avvistamenti, oggetti, creature, una presenza, ok? Delle entità, chiamiamole come vogliamo, un fenomeno, vabbè. E dal 47 in avanti fino ad oggi, perché anche questo è il punto, il fenomeno non si è esaurito, continua a manifestarsi. E non ci sono poi grandissime differenze tra come si manifestava dal 47 verso la preistoria e dal 47 verso i giorni nostri. E questo è anche un dato molto, molto importante. Io adesso vi cito brevissimamente un caso, proprio andiamo nel pratico. Non vi do la data di questo avvistamento. Ah, cioè, vi do una data, vi dico che è del 15 settembre, ma non vi dico l'anno. Il posto è Brugine, in provincia di Padova. Ora, le ore sono le 22:30. Abbiamo questa bambina di 7 anni, Andreina Zatti. Il luogo è la trattoria al bosco, che era gestito da questa famiglia Zatti. In quel momento c'erano molte persone, no? Gli avventori che consumavano i pasti di quella trattoria. A un certo punto appare un oggetto lenticolare luminoso, colori cangianti dal bianco al giallo, all'arancio. La distanza di avvistamento di circa 30 metri, ha un'altezza, l'altezza è di circa 30 metri, e il diametro dell'oggetto, ovviamente, si presuppone circa 20 metri. Tra l'altro presentava tutta una serie di filamenti bianchi che roteavano intorno. Fu visibile per oltre un minuto, si muoveva lentamente tra gli alberi, perché questa trattoria era vicina ai campi, per poi dileguarsi accelerando verso l'orizzonte. Questo provocò grande sgomento, no, nei testimoni, e tra l'altro, fenomeno anche spesso ricorrente nella fenomenologia UFO, mancò la corrente. Per un po' di tempo andò via la corrente, cosa che spaventò anche le persone. La data è del 1940, cioè 7 anni prima che Kenneth Arnold vedesse i flying saucer sul Monte Rainier. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non ne avevano sicuramente mai sentito parlare. La fonte è, tra l'altro, è abbastanza accreditata, perché sono diversi giornali, è dell'epoca, e il racconto poi di questa Zatti Andreina, che ormai è scomparsa, ha testate poi successive. Quindi o questa si è inventato tutto, per carità, ma è un'ipotesi che comunque io non prenderei in considerazione, perché non credo che ci abbia guadagnato proprio niente ormai questa persona. Ma il fatto è proprio questo, perché questo tipo di avvistamento è esattamente uguale a quello che noi vediamo, abbiamo visto, abbiamo sentito, eccetera, eccetera, dopo il 47. Nello stesso modo, un oggetto con lo stesso tipo di caratteristiche, le situazioni simili, eccetera, eccetera. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non sapevano proprio che esistesse. E quindi cosa hanno visto? Questo secondo me è molto importante, perché questo testimonia che c'è qualche cosa che se ne va a spasso sul nostro pianeta, nell'universo, tutto quello che volete, magari da più fonti, magari solo da una, no, non si sa, questo non lo possiamo dire con certezza, ma questa presenza c'è, è costante e noi ci stiamo convivendo, ci viviamo, è vicina, è molto più forse di quello che ci può toccare. Prendiamo per esempio, questo è un altro esempio interessante, che è quello del fenomeno dell'abduction, questa presenza costante, inquietante, che tra l'altro in certi casi, secondo studi di quegli studi di Bob Hopkins o ancora meglio quelli di John Mack più recenti, sono molto importanti, cioè riguardano milioni di persone. Mettiamo pure anche che una parte non sia così genuina, ma tutto? Punto di domanda. E tra l'altro anche questo fenomeno, quello dell'abduction, va indietro nel tempo. Pensiamo ai silfi di Magonia, quindi addirittura nel Medioevo. Quindi tutto questo ci dice che c'è qualche cosa con cui noi conviviamo costantemente. Abbiamo convissuto, conviveremo probabilmente, perché il fenomeno continua. Guardate che dopo il Covid ci sono state delle ondate di avvistamenti molto interessanti negli Stati Uniti, 2022, e poi non da ultimo il discorso, che magari poi approfondiremo dopo, che riguarda la disclosure, perché se tutto questo a un certo punto ha portato a riaprire gli archivi da parte del Pentagono, appunto da arrivare a fare un rapporto che non dice criticatissimo, questo ultimo, quello del 25 giugno del 2022, criticatissimo, però non ha detto no, anzi ha detto però è meglio che continuiamo a ragionarci sopra, e quindi molto meglio di quello che disse il rapporto Condon nel 69, che invece disse stop, finito, no, queste cose non esistono, non le prendiamo neanche in considerazione. Ora, esempi di questa convivenza ne abbiamo tantissimi. Un caso che a noi piace molto, a me, Antonello e Rosalba, è quello di il caso della Val Malenco. Val Malenco è un piccolo paese, cioè piccolo paese, è una vallata, ma poi c'è il paese e chiesa, Val Malenco, che anche qui è costantemente, continuamente interessato da questo tipo di fenomeni, chiamiamoli fenomeni, ok? Che tra l'altro coinvolgono anche le forze dell'ordine, perché riguardano le attività di questo...
2: anche autorità ecclesiastiche.
1: Ecco. Allora, noi qui abbiamo un esperto che ci può parlare della Val Malenco, che è Antonello. Quindi io a questo punto lascerei la parola ad Antonello.
2: Prima di affrontare il caso Val Malenco, intanto ti ringrazio per esperto, non mi reputo esperto per un motivo, tu tassonomicamente sei ancora più sul pezzo, però al di là del farci complimenti così, andiamo sulla... No, allora, il fatto della Val Malenco è sicuramente uno dei casi più importanti, almeno a livello italiano, ma ha delle caratteristiche, secondo me, per cui è sicuramente un caso importante a livello internazionale, anche per la sua peculiarità. È una storia che per certi versi si differenzia anche al di là appunto degli avvistamenti, delle cose... dalla storia classica degli avvistamenti. Volevo solo dire, tu giustamente hai parlato dell'epoca moderna, laddove nell'epoca moderna è anche più facile, è più facile perché abbiamo iniziato a guardare il cielo, prima il cielo non lo guardavamo, quindi secondo me anche questa cosa qui ha portato all'aumentare, e poi ovviamente anche con i supporti tecnologici, oggi come oggi è molto più facile catturare qualcosa. Però anche nell'antichità, ne parlavamo prima a cena, in realtà gli avvistamenti ci sono già nell'antichità. Abbiamo parlato appunto anche dei contributi di Biglino, ma anche di Colosimo, per esempio, insomma, che fecero epoca in un momento in cui c'era più che una disclosure, invece una chiusura. Il fenomeno della Val Malenco, tra l'altro, che possiamo datarlo, diciamo, da qui a saranno 7-8 anni che ha preso, insomma, una grossa importanza. Però se uno va a vedere nella, diciamo, già grande casistica comunque degli avvistamenti e delle situazioni, delle manifestazioni ufologiche in Italia, noi abbiamo avuto anche altri periodi in cui, per esempio, il Musinè è stato il centro dell'attenzione. Ora, capire come mai ci sono questi cambiamenti geografici a seconda delle epoche, no? Sulla questione tra l'altro del Musinè, ricordo che nel 75-74, se non ricordo bene, Stampa Sera aprì il giornale con la dichiarazione di un pilota dell'Alitalia che non riusciva ad atterrare perché c'era un 10 anni dopo probabilmente avrebbero, questo ha continuato a fare poi il pilota, 10 anni dopo probabilmente questo pilota non avrebbe più volato, gli avrebbero dato dell'ubriacone. Quindi è anche il momento storico che in qualche modo, secondo me, in qualche modo influenza il percepito, non il fenomeno. Il fenomeno c'è, è una costante, come ha giustamente detto lui, addirittura si trovano cose nella storia antica, e quindi sul fatto che ci sia questo fenomeno credo che non ci siano dubbi. Quello per cui io,
0: ad esempio, negli anni 70 Giancarlo aveva messo in moto il gruppo Spazio 4, che è stato un boom pazzesco, c'erano le code fuori proprio sull'interesse verso gli UFO, esatto. No?
2: Quello era anche il periodo, insomma, di anche la conquista della Luna, quindi c'era tutta una serie di, poi non dimentichiamo che anche la Guerra Fredda ha strumentalizzato la corsa verso lo spazio, e quindi anche il fatto di in qualche modo aumentare un certo tipo di curiosità rispetto a... Poi questo tipo di curiosità a livello di mainstream, come spesso ci piace dire, è stato banalizzato, è stato commercializzato, è stato molto spesso lasciato così, insomma, preso un pochettino alla bisogna nel momento, no? Io, per esempio, qualche anno fa nelle Valli di Lanzio, io dirigo un giornale che segue anche quel territorio, abbiamo avuto il caso di Corio, che ha preso per un po' di settimane, ma questo caso ha avuto una sua mediaticità, perché poi è andata anche in nazionale, perché in qualche modo si è, più che l'UFO, hanno visto i jet che seguivano l'UFO, e la cosa eccezionale di quella situazione fu il fatto che ci furono più di 100 denunce ai carabinieri, cosa che di solito... Anche la mia ex moglie vide l'UFO, me lo raccontò, ma no, neanche sotto tortura lei ammetterebbe di aver visto l'UFO. Quindi questa cosa qua in qualche modo deve fare riflettere. Arriviamo alla Val Malenco. Allora, la Val Malenco, qua siamo sulla Val Malenco, scusate, mi giro un attimo. Allora, io vengo a sapere di questo caso che ovviamente mi è interessato, dei primi anni degli anni 10 di questo secolo. Quindi Musinè non fa più niente, e iniziamo a avere sempre più segnalazioni rispetto a questo piccolo pezzo d'Italia che ha delle caratteristiche anche simili tra l'altro alle nostre valli, eccetera. Allora, quello che in qualche modo è spartiacque di questa situazione, perché poi ecco perché io prima ho detto non sono un esperto, perché gli esperti hanno le prove. Le prove nel senso non gli indizi, hanno le prove nel senso della pistola fumante. Io purtroppo questa pistola non ce l'ho, perché se l'avessi avuta e me l'avessero fatta mostrare probabilmente avrei vinto il Pulitzer, oppure sarei stato ammazzato prima, quindi vedete voi. Però sicuramente ci sono tutta una serie di cose che se non sono prove un po' ci assomigliano. Allora, quando è che il caso della Val Malenco diventa non solo un detto, un raccontato, un qualcosa che assurge a leggenda, no? Come quando a Ferragosto del 2014 in una valle, in un posto che assomiglia tra l'altro al Pian della Mussa, e lì a Ferragosto fanno la, la festa, c'è anche il, come si chiama, il concerto in quota, e le autorità di tutti i tipi, soprattutto religiose, perché è una festa religiosa. E adesso qui non abbiamo tutte le foto, tra l'altro io ringrazio un amico che era quel giorno lì presente lì, che è Dario Giacoletto, che è un ufologo della mia zona, una persona che io stimo perché ha sempre fatto, al di là che su alcune idee non siamo d'accordo, però ha sempre fatto per me uno dei modi, soprattutto su casi così delicati, scivolosi, eccetera eccetera, uno dei modi per la credibilità è quello di non avere interessi se non la voglia di conoscenza. E quindi, siccome questa persona la conosco da tanti anni, so benissimo, nessun interesse, non ci ha mai fatto una lira, e quindi, ma soprattutto queste poi sono foto che abbiamo rivisto nei giornali locali della zona. I giornali quelli della zona, ovviamente io dirigo un giornale locale, quindi spesso questa è la Gazzetta di Sondrio, vedete?
0: Esatto.
2: Ora, qui in quel giorno lì c'erano 1000 persone in questo pianoro, e tra l'altro c'è la sequenza di foto dove all'inizio tutti guardano il vescovo che fa la cosa, e a un certo punto si girano e si iniziano a vedere questi oggetti volanti. E subito dopo degli aerei, dei caccia, quindi anche questo ci riporta al caso di Corio. Su ulteriori accertamenti che abbiamo fatto ci diranno che poi tra l'altro quei jet erano svizzeri, quindi non neanche della NATO, svizzeri. Ora lì è vicino Como, lì è vicino alla Svizzera, quindi ci può stare, ma in ogni caso erano svizzeri. L'aeronautica del Vaticano comunque si basa su dei jet svizzeri. Questo lo dico così, e comunque questo fu il primo caso. Ovviamente è stato lì, c'erano anche dei cronisti e quindi hanno fatto delle foto, e quindi al di là del mio amico ci sono delle foto che sono proprio finite sulla Gazzetta di Sondrio. Questo racconto di centinaia quantomeno di testimonianze raccolte non è mai stato smentito nemmeno dal vescovo con cui ho parlato. Ovviamente mi ha detto che non avrebbe mai rilasciato nessuna intervista, che quelle foto le aveva lui davanti nella scrivania e le guardava e si struggeva per capire cosa fossero, ed è finita lì, ma non era finita lì. Da quel momento la vicenda Valmalenco diventa, soprattutto perché non può essere smentita quella cosa. Ora, il giornale locale, ovviamente ci saranno stati tutti quelli che anche all'epoca non c'erano i social, quindi gli avevano detto: non sapete più cosa fare per vendere i giornali, siete dei cialtroni, siete delle cose. Però poi la realtà era che lì c'erano veramente 1000 persone, quindi a quel punto lì saremo anche cialtroni noi giornalisti, ma 1000 persone non sono cialtroni. A quel punto la fenomenologia ovviamente faccio una sintesi, la fenomenologia della Valmalenco cresce a livello esponenziale, tant'è che l'anno dopo mio fratello, che tra l'altro è un'altra persona che si interessa di queste cose, mi dice: senti, l'anno dopo c'è un convegno del CUN, Centro Ufologico Nazionale, e del CICAP, ci va anche il CICAP a questo convegno, e viene fatto proprio lì. Mio fratello voleva andare e mi ha detto: senti, andiamo lì. E io poi non sono potuto andare, però lui andò. E andiamo perché c'è questo convegno del CICAP. Allora a questo punto io dico: va bene, adesso cerchiamo un posto per dormire. E quindi la prima cosa che, mentre cerco un posto per andare in Valmalenco, allora questa è una delle foto della Valmalenco fatte da persone a cui io darei anche il mio bancomat. Quindi sono foto originali, eccola qua. Questa è la foto che c'era in OM nel momento in cui, per andare a questo convegno, siamo nel 2015 qui, io cerco un posto per dormire e la prima cosa che mi viene è il, digitando Valmalenco, è il sito della Proloco della Valmalenco, dove ovviamente c'era tutto un tripudio di offerte, perché era vicino a Ferragosto tra l'altro, e quindi di situazioni sagre e via dicendo, e anche varie informazioni utili per il turista che voleva andare in Valmarecco. Peccato che la foto era questa. Cioè, non è che c'era scritto c'è il coso dell'ufologico, lì non c'è, perché la provoco con la roba ufologica non c'entrava niente. Io faccio la schermata, nel giro chiamo questi qui, nel giro di 10 minuti non c'era più. Avevano cambiato la. Ecco, questa era la cosa che illustrava, ma non se ne erano accorti, su. Che illustrava il fatto che c'era questo sentiero bellissimo dove andare per passare un buon Ferragosto alla Valmarecco. Da quel momento la fenomenologia ufologica in Valmarecco aumenta a livello esponenziale, tra cui quelle foto che avete visto sono fatte appunto da persone che sono andate lì a quel convegno, tra cui mio fratello, segnatamente mio fratello, che potete anche andarglielo a chiedere. Questa qui. Aumenta questa fenomenologia e si scopre che ovviamente cosa succede? Le autorità cosa fanno? Non possono smentire, perché non si poteva smentire, ma ovviamente mettono il muro di gomma. Vi ho detto che ho cercato di parlare e di avere al vescovo. Il vescovo ovviamente mi ha, a un certo punto, e ovviamente quello che succede anche rivolgendosi all'aeronautica, ovviamente molto spesso si fanno. Noi sul caso di Corio siamo riusciti a interloquire di più con l'aeronautica solo perché c'erano appunto le denunce dei carabinieri e perché questa cosa aveva in qualche modo coinvolto l'aeronautica, quella italiana, poi si vedrà anche quella francese, e perché finisce in Parlamento questa cosa sull'onda di questa. Ma se no, cosa succede? Che però il maresciallo di questa zona, a fronte dell'aumento esponenziale dei casi ufologici, oltre a raccogliere le varie denunce del vicino che avvelena il cane, di quello eccetera eccetera eccetera eccetera, inizia a raccogliere tutta una serie di testimonianze, ma anche di foto, di materiale che tra l'altro oggi è depositato in tribunale, quindi è materiale relativamente agli avvistamenti. E in questo caso non solo avvistamenti di aeromobili, ma anche di alieni. Allora, cosa succede? Che questo maresciallo, che è un militare, ovviamente lui tutto quello che gli dicono lui registra e inizia a interfacciarsi ovviamente con i comandi superiori, e ovviamente gli inizia a avere dei problemi, perché ripeto che queste sono argomenti scivolosi. A un certo punto parrebbe questo, su questo ancora il processo si deve spiegare, parrebbe che a un certo punto lui inizia, visto che non lo considerano o che insomma capisce che gli danno del matto, inizia a fare una raccolta parallela a quelle, dice vabbè, quelle dell'incidente, quelle devo fare, ma anche queste cose inizio. Tanto è un padre di 9 figli, questo qui, apprezzatissimo, senza una cosa, cioè non, chiaramente non una persona per qualche modo discutibile o discussa, diciamo. Su questo c'è, siamo al secondo grado, ci sarà il terzo grado, cioè a un certo punto viene denunciato perché viene denunciato per un fatto di peculato, di avere, o per 80 euro, cioè, insomma lui avrebbe fatto un servizio in più e si sarebbe messo 80 euro, insomma, tanto per rompergli in qualche modo le scatole. Lui i primi due gradi li ha vinti, quindi nel senso che ha dimostrato, e tutto il materiale, per cui anche queste robe qui, questo è il caso di Corio, diciamo ancora poi una cosina, tutto questo materiale adesso è insieme alla vicenda anche disciplinare militare, insieme è in tribunale e tutto quanto. Allora, questo per dire che ovviamente queste situazioni qui, parlavamo di disclosure, no? Allora, io sono un po' diffidente per natura, soprattutto su questi fatti qua, perché ovviamente una cosa così dove ti mancano proprio alcuni elementi proprio per poter dire, senti, me l'ho dato sto Pulitzer, sì o no? E mancano quelli, e effettivamente si rischia veramente ogni tanto di, insomma, anche di beccare delle fregature, perché sappiamo benissimo, la banalizzazione del fenomeno l'abbiamo visto, basta vedere i programmi che fanno dove, insomma...
1: Si chiama debunking.
2: Il debunking, esattamente. Ora, rispetto alla disclosure, perché siamo in un momento in cui anche i governi, la storia della Valmalenko rimanda a un atteggiamento tipico, ma non è per fare dire, con cui, diciamo, chi governa, chi comanda, la novità, la cosa magari che non te la deve, la cosa che può rasentare un problema di, per esempio, di sicurezza nazionale, quindi basta che io ci metto quel distintivo lì e io sono legittimato a altro che disclosure, a chiusura. Perché allora oggi, secondo me, siamo nel periodo della disclosure? Iniziato anche Barack Obama, se ricordate, a dire.
1: Anche
2: a... Allora, diciamo che queste cose qui che dicono e non dicono, a me sembra un po' prendere tempo. Il classico tentativo per prendere tempo. L'altra cosa che però, diciamo, è maturata, per cui io inizio ad aprire, è perché c'è... Ecco quello che ti dicevo prima, è una mia opinione questa, quindi prendetela come tale. Siamo in un momento, vedete come i momenti sono congrui a certe cose piuttosto che altre. Allora, aumenta la tecnologia, io allora faccio più foto, aumenta la consapevolezza di una cosa, guardo di più il cielo, eccetera, eccetera. Ora, noi siamo in un momento, e lascio perdere il discorso bellico che secondo me ha una sua
0: valenza.
2: Siamo in un momento in cui devo fare un po' un dimaniamantismo, no? Cioè devo far vedere che io comunque sulla cosa c'ero sul pezzo, insomma, tutto sommato non è vero. Perché? Perché sarà sempre più difficile, secondo me, nel giro di poco, capirci qualcosa veramente su Sara. Perché l'intelligenza artificiale complicherà ancora di più questa roba qui. E l'intelligenza artificiale, ora, prima puoi far vedere quella foto lì, la fake, lo diciamo subito che è una fake news. Questa cosa qui, io, mio fratello e altri, l'abbiamo fatta analizzare da tutti, è una cosa datata 2010, è autentica, ma è una fake. Perché è un mio amico che mi ha fatto uno scherzo durato 10 anni, volutamente, con tanto di scritta, fotografando il vetro,
1: sì, è classico,
2: il vetro, e ma siamo impazziti, e il lampadario aveva quella forma, non l'ha capita nessuno. Perché se questa foto qui, se fosse stata fatta con l'analogico, con lui lì, non l'avremmo capito, sì. Col digitale non la capiamo più. Al di là di tutte le cose, perché mentre tu inventi una cosa, ce n'è un'altra cosa che comunque ti mistifica, perché la tecnologia è anche questa. Oggi l'intelligenza artificiale, nella sua prima disclosure, apertura, è legata al gioco o all'arte o alla fotografia, eccetera. In realtà, dentro questo strumento c'è il modo per mischiare le carte, non ci potremo più fidare di niente. Quindi anche lì diventerà la piattaforma di ricerca di queste cose, diventa molto più scientifica, ma proprio nel senso più legato alla matematica, alla cosmologia, alla filosofia, all'esobiologia, tutte queste cose qui, a prescindere dalle dimostrazioni, diciamo, perché questo è un modo, ecco perché ti dico, io adesso ti la apro la cosa, ma ti faccio vedere un po' quello che voglio. Questo è il pericolo, a mio avviso.
0: Ma a questo punto forse dobbiamo fidarci delle persone di cui possiamo fidarci, ad esempio il caso Zanfretta. O ci si fida o non ci si fida. Tu hai conosciuto il caso Zanfretta, no? È un caso che ha avuto una ripercussione enorme in Italia, sono stati scritti libri, c'è una testimonianza, e io devo dire che è una persona credibile questa, no?
1: Sì, in effetti hai ragione, perché noi l'abbiamo conosciuto, Pier Fortunato Zanfretta, e io ne ho sentito parlare tantissimo, poi con Giancarlo, Giancarlo aveva un contatto con lui e ci siamo incontrati diverse volte, tra l'altro venne qui anche, qui, seduto qui a fare una conferenza anni or sono, ed è il tipico caso di persona credibile in una situazione incredibile, che è abbastanza un tema portante, no, per quanto riguarda la fenomenologia UFO UAP. Una persona che racconta con una naturalezza straordinaria eventi che tu dici, ma questo è andato via di cervello, e invece pare di no. Che poi, tra l'altro, adesso, perché noi possiamo rifarci a quello che ci racconta Zanfretta, e giustamente, come diceva Rosalba, se uno ha a che fare con lui capisci che dice, ma perché mai questo deve inventarsi queste storie, perché si è rovinato la vita, ma proprio se l'è complicata in una maniera tremenda, ha perso il lavoro, ha perso la famiglia, la moglie, è arrivato veramente al limite un sacco di volte, cosa mai gliene sarà venuto in tasca?
0: Un pazzo.
1: Sì, poi tra l'altro spesso lo vediamo, sì, che è stato ospite di un sacco di trasmissioni e puntualmente gli fanno fare un po' la figura, un po' così, perché ma un po' sì, perché proprio no, viene proprio preso, viene accomunato a personaggi, insomma, così di spettacolo, eccetera, eccetera, ma non viene minimamente preso in esame cosa è veramente il caso Zanfretta. Perché poi è questo il punto. Cioè, il caso Zanfretta ha un'evoluzione incredibile, cioè con delle prove, perché questo era una guardia giurata, quindi era una persona che doveva mantenere un contatto con la sede, era sempre contatto radio, cioè gli avevano addirittura messo termometri dentro la macchina, una macchina di servizio, dei braccetti, per vedere se la macchina... perché lui diceva che la macchina veniva sollevata, e di fatto queste sono testimonianze delle persone che erano con lui. Tra l'altro noi a Radio Dream abbiamo anche intervistato un suo amico, sì, intimo, che ha raccontato anche lui che lui non, cioè, tra l'altro questo ha assolutamente avulso da qualsiasi discorso ufologico, però dice, ma questo, eppure io gli credo, perché a me non me ne frega niente degli UFO, però a lui credo, perché se, cioè, so che sta raccontando la verità.
0: Ma non volevo interromperti, Antonello. No, nel senso che quello che dicevi tu, cioè di chi possiamo fidarci veramente? Di persone che conosciamo, che hanno una credibilità presso di noi, no?
2: Di persone che conosciamo sicuramente, ma anche delle situazioni, cioè bisogna sapere analizzare la situazione. Val Malenco è una situazione che non lascia dubbi da questo punto di vista, perché o come anche il fatto le 100, quasi 120 se non ricordo male, denunce depositate ai carabinieri del canavese. Guardate che la gente per andare dai carabinieri o perché insomma ha litigato col marito o perché, cioè, ce deve avere, o perché gli hanno svaligiato la casa, insomma, per andare dai carabinieri 120 persone nell'arco di poi abbiamo anche scoperto che l'aeronautica ha detto delle bugie, quindi anche questa cosa, che quindi è la situazione che in qualche modo connota la vicenda, sapendo che ci saranno sempre dei tentativi, se conviene, da parte di chi in qualche modo ha l'interesse di... noi poi adesso immaginiamo, no? Sempre, perché diciamo l'afflato è anche romantico, no? Quello è romantico, la vita ovunque, se c'è la vita ovunque ci può essere anche l'amore ovunque, o anche per le tragedie ovunque, oppure diciamo siamo talmente imbecilli che gli altri sicuramente non saranno così imbecilli.
0: Quindi,
2: o magari la religione, esatto,
0: Gesù Cristo ci sarà,
2: ma avranno anche loro un Gesù Cristo che, se era il caso magari di fare degli scatti, perché Gesù Cristo è stato un grande rivoluzionario dal mio punto di vista,
0: sempre che sia esistito,
2: quello che dicono, che insomma, cioè, quindi sono queste le cose che connotano le... ovviamente oggi come oggi bisogna fare più attenzione, perché la tecnologia è infida, è infida. E io ho sempre pensato che questa roba qui, che è finita in mano ormai ai bambini mediamente,
0: certo,
2: mediamente è finita in mano ai bambini, allora, è che noi siamo in qualche modo ancora ebri, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma questa roba qui, io la vedevo su Spazio 1999, negli anni 70, e mi sembrava una cosa, quelle si parlavano con la cosa, era una cosa... Esatto, cioè erano quelle cose. Allora, questa roba qui che ci hanno tutti quanti ormai, ma voi pensate che quelli che stanno decidendo di fare le cose che bisogna fare per far la guerra, voi pensate che ci lasciano questa tecnologia qui a noi? È chiaro che la tecnologia che hanno questi qui è senza... Quindi non è neanche una questione di... Io trovo molto più il concetto di alieno, proprio nel solco della filosofia di Giancarlo, in un animale.
0: Esatto. Infatti.
2: Che nella mentalità di dire adesso io ho sempre la tecnologia da te, ti prendo in giro con una tecnologia che ti controllo, che ti faccio eccetera, ma io in realtà ho quella roba lì, no? La cosa superiore. E quella è una roba molto umana.
0: Esatto, infatti Giancarlo proponeva proprio questo aspetto: gli alieni ce l'abbiamo già tra di noi, ce l'abbiamo già tra di noi, solo che li mettiamo in una parte, li estrapoliamo dalla loro cultura, che invece sarebbe un grandissimo stimolo per noi confrontarci davvero con gli animali, perché li abbiamo già gli animali, li abbiamo già gli alieni, li abbiamo già, convivono con noi sul pianeta.
2: Esatto, e per chiosare il discorso appunto della mia, diciamo, irrequietezza rispetto a questo nuovo avvento, no? Questo della intelligenza artificiale, no? Che non è l'intelligenza, evidentemente l'intelligenza aliena, e oltre appunto alla capacità di mistificazione che aumenta incredibilmente. Però quando io capisco che questa roba viene data adesso come tipo un social, io non mi sono ancora collegato ma ho letto, e quindi viene data erga omnes, cioè a tutti quanti, è perché probabilmente la versione quella elevata chissà cos'è, perché io non do uno strumento da poco in mano, esattamente come anche questo non è uno strumento da poco per tante situazioni, non soltanto dal punto di vista, diciamo, operativo, anche dal punto di vista oggi come oggi queste robe qua vengono fatte dalle miniere che noi sfruttiamo con i bambini, per cui poi ci chiedi i 2 euro a questo numero, a quest'altro, cioè, quindi sono queste le cose che secondo me dobbiamo riflettere, e rispetto anche a questa questo coveraggio che è sempre fatto sulle questioni che invece potrebbero portarci nuove consapevolezze, nuove... Io adesso la dico e con questo concludo veramente, qui siamo proprio nel mondo delle ipotesi, insomma, io penso di più alla possibilità che l'intelligenza aliena che esiste, per esempio negli animali, ma non solo negli animali, in altre forme di vita, e quindi anche su certe forme che hanno delle cose che a noi interessano, ma non a noi di questa serie, di questo parterre, ma sicuramente a quelli che hanno determinati interessi. Io sono più convinto o che ci sia una collaborazione, ma più che una collaborazione, perché voglio pensare invece all'extraterrestre, diciamo, buono, più buono di noi, più evoluto, addirittura che siano prigionieri. No? La base 51, tutte queste cose qui, la stessa cosa il famoso filmato che non si sa, anche sul filmato di Roswell, qualcuno di voi sa se è veramente un fake? No? Nessuno lo sa. È una cosa quasi legata al fideismo, e praticamente vale come la sindone. Il filmato di Roswell vale come la sindone.
0: Ma io credo che se un extraterrestre volesse mai mettersi in contatto con il nostro... No, con il nostro mondo, non sceglierebbe i governi, perché saprebbe che potrebbe essere finire molto male. Magari contatterebbe proprio gli animali o magari i popoli indigeni. Pare che ci siano già questi contatti, tra l'altro.
2: Certo.
0: E questo è interessante anche.
2: Infatti i popoli indigeni e i popoli nativi sono tra quelle popolazioni che hanno, rispetto anche a quei reperti, sì, diciamo, dell'antichità, che sono stati illustrati da Billino, da Colosimo, insomma, sono quelle popolazioni in cui è rimasto stratificato questo tipo di esperienza, questo tipo di rapporto e questo tipo di afflato verso quel tipo di alto, cosa che nella nostra, per esempio, culturalmente da noi non c'è. Questo c'è il santo stratificato,
0: esatto,
2: il miracolo stratificato.
0: Ecco, io volevo sapere ancora qualcosa sul caso Corio, perché abbiamo anche un'intervista, no, del caso Corio che ci hai mandato tu.
2: Sì, io adesso non dico il nome e il cognome, mi perdonerà, ma l'abbiamo pubblicato, questo signore in quei giorni, questo lo mettiamo solo per farvi capire che questo è uno di quelli che è andato dai carabinieri, perché l'ha visto, e quindi, e siccome sulla forza di quella, insomma, lui lascia l'intervista, era nel suo bar, nel bar dove andava spesso, e la raccontava a tutti quanti.
3: Alla fine ho visto questa luce forte che secondo me era sul campamento, all'improvviso, quando ho sentito il rumore del motore dei Tornado, degli EFA, no? Che poi Eurofanto, come chiamano da voi, è passata su a sinistra e l'ho puntata verso Lugliacœur, ho fatto però così, pum,
4: ma veloce,
3: velocissimo, e loro erano dietro, si sono alzati alle 11:10.
4: Tu eri fuori tranquillo,
3: sì. Io ero fuori tranquillo, solo chi si copre gli occhi non può vedere una cosa del genere.

0: Sì, diciamo, ha avuto molto scalpore perché insomma, si sono verificati tutti quei requisiti per portare una notizia, diciamo, anche a una grande eco nazionale. Perché? Proprio per questo dato che è insolito del numero di denunce, perché noi effettivamente di quel caso lì abbiamo una foto. Abbiamo una ricostruzione ex post presa con Google e con i satelliti, eccetera, eccetera, che effettivamente dimostra che allo stesso in quel momento lì, anche le 11 meno 10 è praticamente in tutte le denunce: 11 e 9, 11 e 8, 11 e 11, 11 e 10, 11, cioè, tutti. E quindi su questa cosa qui l'amico Giacoletto, che è appunto questo ufologo amico mio, è riuscito a individuare dove sarebbe stato. Quindi quello è il dato, diciamo, più grande è stato quello, la grande messa di denunce. Dopodiché il fatto che fosse coinvolta l'aeronautica, perché l'aeronautica non ha potuto, perché non esistono, tra l'altro, qualcuno ha pure provato a fare la foto, ma il problema delle foto è, al di là della facile mistificazione ormai sempre più possibile, è anche il fatto che quella sera c'era un tempo da tregenda, c'era il temporale e soprattutto anche con questa roba qui. Di sera puoi fare, tant'è vero che ci sono delle foto, dici di chi ti puoi fidare? Tu ti fidi di me? Io vado a correre, ogni tanto prendo qualche legnata, sicuramente perché guardo sempre in cielo, e quindi se tu fai vedere quelle altre lì, se vi fidate di me, ovviamente io non ci faccio niente con queste foto, se non farmi vedere a voi e ai miei amici, perché questi qua, vedete, vai avanti ancora, avanti, quelli là. E quelli là. Io intanto fotografo solo quello che ha dei movimenti che non sono riconducibili, perché è alto problema. I droni, sempre più stiamo riempendo di traffico tutto, e quindi anche sui droni. Quindi qual è la cosa, l'oggetto che secondo me è degno di nota? È quello che fa dei movimenti che non sono ascrivibili all'aeronautica di oggi. Quello che vola oggi vola in determinate maniere, non può volare così, fare i giri, ecco, quelli facevano tutti dei giri, scomparivano, facevano, eccetera.
1: Beh, intanto grazie. Poi se qualcuno ha qualcosa da chiedere, visto che abbiamo due, non si definiscono esperti, ma io credo che si interessino da molto tempo del fenomeno, quindi se avete qualcosa da chiedere, prego.
2: No, scusi, io nel 2003 io ho fotografato la Luna verso le 7 di sera, no? Purtroppo non ho più le foto, cioè, allora fotografavo ancora con il Lunino, con quelle vecchie macchine fotografiche, e ho fotografato un puntino nero sulla Luna. E allora poi dopo questa, che hanno detto subito all'osservatorio di Chiele che era delle ombre dei pianeti del sistema solare, mi sembra un po' impossibile. Quindi c'era un puntino nero sulla Luna, senz'altro una strage madre, secondo me. Piccolo, era un puntino nero, quindi non mi sembrava l'ombra di qualche pianeta. Io ho avuto proprio la fotografia, purtroppo l'ho data a un fotografo, l'ho persa. Non so se si ricorda. Poi c'è stato quel film Bagliori nel buio di Stoltezza, di stato rapito dagli alieni. E praticamente dopo che praticamente è stato traumatizzato, ci ha impiegato una ventina d'anni prima di uscirne completamente fuori, di tornare dai psicologi perché era traumatizzato. Che una scena del film, tra l'altro, hanno preso anche quello che lì, praticamente quell'alieno che lo visionava, che magari lo torturava un po' perché lo stavano torturando, poi stavo prendendo dei prelievi, no? Era quello che ha fatto la scena del maratoneta di Dustin Hoffman, quello che è il torturatore. Avevamo preso la sua immagine perché darsi quella sensazione più di crudeltà.
0: Comunque con l'analogico è più difficile fare Fruschini, si facevano anche all'epoca, ci sono falsi storici.

0: di contenuti.
1: Cosa, quello della Luna era una bella testimonianza, si può, dicono che c'è anche una faccia della Luna dove che noi non sappiamo che sia meta degli alieni.
0: Si dice anche che non ci siamo neanche andati sulla Luna.
1: Delle fasi extraterrestri che anche lì c'è stato praticamente un bluff. Lo sbarco sulla Luna c'è stato in realtà una finzione geografica fatta dentro.
2: Comunque, la prima foto mai fatta di UFO è la foto di un astronomo messicano dove si vede il disco lunare con un oggetto che passa. In assoluto la prima foto mai fatta.
1: E poi c'è un dipinto del 300 che raffigura la figura di Gesù vicino al lunare.
3: Ecco, ma voi che idea vi siete fatto? Vi siete fatti del perché? Questo argomento viene sempre banalizzato, viene considerato pseudoscienza, viene ridicolizzato.
2: Beh, possiamo parlare di questo fino a domani mattina, perché sostanzialmente, vabbè, se io voglio la politica del discredito, no? Quello che dicevamo prima, il debunking. Cioè io per esempio metto in giro voci, artefatte simili, poi si viene fuori che sono false, poi vengo io, ti dico una cosa è vera, ma chiaramente, cioè, le persone associano le due cose, se non hanno una cultura approfondita di questo, no? Se sono molto informate, beh, fanno in fretta a tirare delle conclusioni. Il perché, diciamo che il motivo principale per cui molti ricercatori adducono a questo è che di fatto questa sia una realtà, no? Cioè il fenomeno UFO sia una realtà, quale che sia la reale spiegazione, cioè alieni, viaggiatori, però di fatto esistono, ci osservano, insomma c'è un contatto eccetera eccetera, ma questo contatto viene occultato. E la maniera migliore, il modo migliore per occultarlo è discreditarlo.
3: Ma perché viene occultato? Perché c'è qualcosa di scomodo, evidentemente.
2: Ma questa è una cosa che comunque già ai tempi dei primi voli spaziali c'era quel report che spesso citava Giancarlo, che è il Brookings Institution, degli anni 50, cioè l'inizio dell'era, diciamo, delle missioni spaziali, e quindi una commissione aveva valutato l'impatto che la consapevolezza dell'esistenza di intelligenza extraterrestre avrebbe potuto produrre nell'opinione pubblica, no? Quindi nel popolo, nelle persone, nella gente, e che sicuramente la conclusione era che sarebbe stato devastante, no? Cioè loro si rifacevano al cosa è successo per esempio agli Incas o agli Aztechi dopo che hanno avuto il contatto con i conquistatori spagnoli, per fare un esempio, ma questo è proprio era nella questo trend, diciamo, documento.
3: Certo.
0: Ma per quanto perché le suggestioni sono molteplici. A me quello che sembra più plausibile è per una questione di tecnologia. Se io ho in qualche modo, allora io sono dell'idea che non sia così semplice. Noi abbiamo un'idea tra l'altro distorta dell'UFO, no? Nel senso, o comunque è un'idea appiccicata, non si sa per quale motivo. Sì, capisco la deduzione che se vengono qui vuol dire che hanno una tecnologia superiore alla nostra, no? E quindi ci può stare, questa è una deduzione molto logica che ci sta. Però questo sembrerebbe voler dire che questi tutte le volte che vengono qui sia facilissimo per loro. Secondo me non è così. Tipicamente solo, e quindi se io in qualche modo ho avuto modo, e chi è che ha modo? I governi, i militari, e io non ho nulla contro i militari tra l'altro, però fanno il loro lavoro, lo fanno così, non è che io ho trovato dei militari che fanno il lavoro in un'altra maniera, perché se i militari lo fanno così, e quindi se io ho qualcuno o in qualche modo ho delle situazioni che ho delle rivelazioni che però mettono in dubbio, abbiamo parlato prima, il modello economico per esempio, Ma che io perdo tutte queste cose qui perché tu hai scoperto che si può andare con l'acqua in giro? Ma l'abbiamo già fatto, lo vediamo già nelle politiche energetiche, che ancora oggi ci chiediamo, ma perché ancora questa cosa qui? Tutti dicono che stiamo andando verso la catastrofe, perché? Perché magari c'è anche la... Questi dicono, noi ce l'abbiamo la carta, perché ce l'abbiamo noi? Non è un caso che comunque l'accelerazione, c'è la spiegazione storica, cioè quella positivista, no? A un certo punto l'uomo ingrana la marcia, scopre come dominare veramente il mondo, quindi fa il motore, fa le cose, e nel giro di pochissimi anni, se uno fa la proporzione dei tempi, noi siamo stati per tanti tempi con la ruota, che era il massimo che eravamo riusciti a fare, la ruota, le vele, e poi a un certo punto voliamo. Improvvisamente. Allora io capisco 100 anni di positivismo. Un po' la cambia una cosa, ma da qui a nel giro di 100 anni fai quello che non hai fatto in 70.000 anni, allora
3: Parliamo poi della rivoluzione informatica.
0: per non parlare di quello, e quindi anche della, per esempio, l'intelligenza artificiale.
3: Esatto.
0: Quindi, se io avessi, è un po' è anche quello che ho detto prima sulla cocciniglia, che ho scoperto che gli inglesi sapevano, gli spagnoli avevano il segreto, la ricetta per fare con la cocciniglia questo rosso che non c'era in Europa. E gli inglesi la compravano moltissimo questa cosa qui. E quelli finché ha potuto sono sostenuti. E addirittura quando c'era la guerra, Spagna, Inghilterra, nonostante fossero in guerra, loro compravano quel colorante fatto di cui non sapevano che era la cocciniglia, l'ingrediente. E quindi l'essere umano fa così.
3: Purtroppo, il fatto è che la storia la scrivono i vincitori, e questo è un dato di fatto. La storia però ci parla anche di paradossi storici che, ad esempio, prendiamo il megalitismo. Come è stato possibile che ci fosse su tutto il pianeta degli imponenti templi megalitici enormi, enormi, che sembrano fatti dalla stessa mentalità, da una stessa forma mentis, no? E che noi oggi non sapremmo neanche come erigere, tutto sommato, perché ci vorrebbe una tecnologia notevole. E quindi c'è un pezzo di storia che noi non conosciamo, è evidente. E anche questa serata ci pone di fronte a questo argomento. Tutto sommato, l'esobiologia, l'ufologia ci pongono anche a confronto con queste realtà, perché sono così. E cosa ci permette di conoscere la nostra storia? Forse proprio i popoli nativi, quei popoli che non sono minimamente considerati dal mondo maggioritario, dalla società maggioritaria, non sono minimamente considerati, e forse conservano nelle loro sacche storiche la vera storia dell'umanità, forse. Luca.
4: Ma può essere che, come dicevi tu, ci sia anche un discorso legato al fatto che se esiste una vita aliena, il concetto di antropocentrismo verrebbe a cadere, e anche su un punto di vista religioso, perché se si mette in dubbio che possa esistere un Dio con la barba bianca che decide per tutti gli uomini, che gli uomini siano la sua opera artistica migliore, verrebbe un po' a decadere tutto un castello di carte su cui si basa un'intera società.
3: E anche a livello economico, tra l'altro, perché l'antropocentrismo è legato all'economia, è moltissimo legato.
0: Sì, penso che è una delle chiavi di lettura di queste cose. Io penso che sia proprio così. E questo lo decliniamo a livello culturale, lo possiamo dire a livello di modello politico, di modello economico. Noi non si vuole perdere lo status quo, cioè questa comunque la storia dell'umanità degli ultimi 200 anni, 300, 400, insomma, dal mercantilismo in poi, quello che ha messo sempre di più, che ha fatto anche se non è detto, ma poi nei fatti è così, questa transizione tra il Dio religioso e il Dio economico. E quindi risponde a questo tipo di esigenza. I sistemi hanno delle esigenze. se io ho come sistema economico quello là di dover vendere, ottimizzare, fare profitti fino all'ultima goccia dei miei possedimenti, e tu hai a casa l'alieno che ci fa addirittura volare soltanto pensando, che ne so, all'attrice più bella del mondo, dove? E se tu hai questa cosa qui, io, ma secondo te la metto a disposizione di tutti? E noi dobbiamo fare un cambio, infatti non è tanto avere quello che, su questo una volta abbiamo parlato con Giancarlo proprio di questa cosa qui, perché secondo me lui aveva già capito anche questa cosa, lo dico adesso, lo interpreto adesso, anche dell'intelligenza, io ce l'ho con l'intelligenza artificiale, perché non è fatta per buoni fini, secondo me. Poi ci sarà qualcuno che la utilizzerà anche, ho conosciuto dei ragazzi che la stanno cercando di utilizzare a livello artistico, hanno secondo me dei buoni propositi, ma quello che c'è dietro. E comunque quello che si dice è che noi possiamo avere, che so, mettiamo che per assurdo riusciamo a costruire, a brevettare il telescopio più potente del mondo, che ci fa vedere addirittura al di là degli anni luce. Non ce lo farebbero usare in questo momento, non ce lo farebbero usare.
2: Infatti c'è un punto importante, è per esempio l'energia, no? Ci sono stati fior di scienziati, allora pensiamo a Tesla, ok? Victor Schauberger con la teoria dell'implosione, Edward Scaldi, quello che ha costruito quei palazzi da solo e nessuno sa come l'ha fatto. Cioè, quindi c'è, ma d'altra parte, se andiamo nel passato, pensiamo proprio al megalitismo o quel fenomeno delle piramidi, delle sfere di cui non c'è spiegazione. Probabilmente c'è la chiave di risposta è proprio un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti. Ma pensiamo un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti.
0: Cioè non ci sarebbe il Paris Saint-Germain, per dire.
2: Cioè sarebbe la rovina per tantissime persone, cioè sarebbe il crollo di questo sistema. Questo sistema economico che si fonda su profitto, su sopraffazione, su antropocentrismo, no? Pensate proprio tutto un altro, la fusione fredda. La fusione fredda è un altro esempio, esatto. Dimostratissima, eppure, per carità, cioè il MIT si è rivoltato contro gli scienziati che hanno fatto una campagna diffamatoria, denigratoria, veramente schifosa, diciamo pure il termine, nei confronti di questi scienziati. Pure la possibilità c'era. Quindi avere dei reattori nucleari che tra l'altro, che poi facevano altro che replicare quello che succede nelle stelle, so che nelle stelle è una cosa un po' più, cioè si penserebbe che non è possibile, invece secondo la fusione fredda è possibile. Un'energia che invece di esplodere va ad implodere, quindi non produce scorie radioattive, sarebbe pulita ed enorme, però
0: è gratis.
2: È gratis. Però, questo fa riflettere anche sul discorso perché no alieni, perché no cover up, perché certe cose non devono, cioè no cover up, perché cover up è tutto quello che gira attorno.
5: Io vorrei dire che secondo me è una questione, appunto, l'antropocentrismo e la presenza può essere. Nel 1928 Wells ha fatto quella famosa trasmissione La guerra dei mondi, e non era una questione economica, era una questione culturale. Tutta l'America è entrata nel panico totale, perché arrivavano gli alieni, ci poteva essere qualsiasi cosa. Cosa vuol dire? C'è uno scalino di sicurezze che è data dalla nostra unica esistenza. E bisogna essere molto avanti per poter accettare. Nel 1928 non lo erano per niente. Quindi nel 1952 la guerra era appena finita, il periodo era ancora quello.
0: Sicuramente.
5: Quindi non c'era ancora una preparazione culturale di questo. Poi la guerra fredda, poi certe cose sono servite per depistare problematiche politiche in Italia, eccetera. Ma l'antropocentrismo, dire siamo solamente noi nell'universo, è una cosa che ti tranquillizza, al di là della politica e dell'economia. Sì. Orson Welles ha messo in ginocchio un'azione,
0: Ma su questo ci sono religioni che hanno fatto un mondo di essere il popolo eletto, per esempio. Gli unici eletti, perché siamo capaci di essere antropocentrici anche voi antropocentrici. E poi gli diventa anche razzisti, xenofobi, eccetera, eccetera.
6: Ma mi veniva a riflessione proprio sulle parole del signore che diceva che appunto all'epoca non eravamo preparati. E io penso che non siamo preparati neanche adesso, perché c'è un'ignoranza di fondo, non tanto sugli UFO, ma proprio sull'atteggiamento nei confronti dell'esistenza, della scienza, per esempio il popolo, noi che siamo popolo, non abbiamo accesso agli strumenti necessari per indagare. Cioè, tranne ovviamente la nostra passione eventualmente, però non abbiamo accesso a un telescopio, neanche pagando probabilmente, a un telescopio serio, oppure ad un laboratorio serio, perché non possiamo permettercelo e perché non siamo scienziati.
3: Lo si può fare da indipendenti, ma nel nostro piccolo, tutto sommato.
6: Con grande fatica,
7: con grande sforzo.
6: E l'altra riflessione che mi faceva venire sempre il Signore è che il discorso che quello che dicevi tu prima della questione dell'intelligenza artificiale. Io penso che ancora prima dell'intelligenza artificiale, con il film d'animazione che ha creato una banalizzazione, perché si vedono supereroi che fanno cose pazzesche. Io sono convinto che se atterrasse un UFO in piazza San Carlo, qua a Torino, direbbero: ah, che bella pubblicità, che cos'è? E poi girerebbero dall'altra parte a guardare Facebook. Ecco, io sono convinto di questo, perché ormai siamo...
0: Ma ecco perché ti dico che in questo momento la base su cui fare questo deve quasi prescindere dal fenomeno, diciamo, quello che si vede, perché quello che si vede ormai può essere uno, nessuno, 100.000. Siamo talmente assuefatti, travolti da immagini continue, e oggi addirittura da immagini che si prospettano sempre di più manipolate, e quindi che tra l'altro però sono, almeno una volta era il cartone, cioè questo è un cartone animale, no? Oggi invece quella roba lì, dice, ma è stato che è successo, non è successo, è lui, non è lui. Il Papa con il giubbotto lì, Putin arrestato, Obama che dice delle cose terribili grazie a queste cose, e queste cose qui ci dicono che ormai dobbiamo trovarla dentro di noi, la verità. La verità si trova solo dentro di noi.
3: Ma la ChatGPT, io mi sono divertita a chiedere delle informazioni sul mio gruppo musicale, no? Il nostro gruppo musicale. Ha detto delle castronate pazzesche, cioè proprio diffonde delle informazioni sballatissime, false proprio. E questo...
4: Mi chiamerei Stefano.
0: Allora, quella è una versione gioco. La chat, quella che ti fanno, che noi possiamo andare a sperimentare, una persona giovane, siamo sempre lì. Sì, adesso in Italia sì.
7: L'hanno riaperta.
0: E adesso l'hanno riaperto. Però in ogni caso ci sono già dei software, solo che costano tantissimo, per esempio nel mio ambito, ma questo già io lo so da qua, no, di più. I primi corsi di formazione giornalistici, ci sono già degli aggeggi, dei software, e questi costano tantissimo, non te lo vai a scaricare sul, dove veramente c'è il giornalista elettronico, è un giornalista che per esempio l'avevano tarato più sull'economia, ma ti faceva un pezzo di 50-60 righe che il Sole 24 Ore tranquillamente te lo metteva in prima pagina con tutti i dati precisi e scritto bene. È inquietante.
3: Allora,
0: poi vabbè, ho detto,
3: rispetto
0: con il mio mestiere, quindi.
3: Certo, rispetto alla domanda che Gianluca ha fatto all'inizio, come vi ponete voi, giuria? Voi giuria, come vi ponete? Rispetto a
4: questo, la causa
3: giusto, chiederglielo, no? Chiediglielo. Come si pone la giuria?
2: Allora, abbiamo vinto la causa, la giuria. Volete partare un attimo per decidere?
3: Esistono
7: aiuto.
8: Grazie. Lui c'è una domanda.
0: Una domanda.
9: Posso?
8: C'è lui che vuole
9: fare. Volevo fare una domanda, posso?
2: Certo. Prego.
9: Io stasera ho sentito in questa conferenza qui tutta una serie di informazioni che più o meno sono le solite che danno le televisioni, le radio, i giornali, ma tornando al titolo della conferenza di stasera, che se gli extraterrestri sono qui in mezzo a noi, sono già tra noi, e questo è il titolo, io volevo sapere voi cosa ne pensate delle differenze delle razze che ci sono sulla Terra, tipo i cinesi, che somigliano molto, sono molto diversi, ad esempio dagli africani, o anche gli svedesi che sono tutti, perché ci sono moltissime razze aliene, ce ne sono tante, che sono simili ai cinesi e agli svedesi. Quindi io vorrei dire, non vi pare a voi che magari le razze aliene siano già presenti qui, ma si tratta di colonie dell'antichità che si sono insediate qui, che poi si sono sviluppate, cioè, sono già qui tra noi attraverso la differenza delle razze, cinesi, svedesi. Secondo me i veri terrestri sono gli africani, perché sono quelli che si avvicinano di più alle scimmie. Cioè, secondo me
2: un pochino, però allora è vero quello che dici,
9: sono colonie antiche che si sono insediate qui, ma
2: allora se io
9: i cinesi, cioè, mica sono terrestri i cinesi.
2: questo non lo so, non so,
9: ma anche gli svedesi,
2: è possibile, cioè è vero che da un punto di vista di storia si prende come si presenta il fenomeno UFO. Perché è su questo che se vogliamo fare un discorso scientifico, no, devo andare a vedere come si presenta un fenomeno e analizzarlo, no? Poi sia vero o non sia vero, quello ha raccontato una frottola, no, quella era un'errata interpretazione, questo è tutto poi da indagare sul campo. C'è chi lo fa, l'abbiamo fatto noi, quello che vogliamo. La storia della fenomenologia UFO si presenta così, è giusto quello che dici tu, perché è vero, esistono, cioè negli incontri ravvicinati del terzo tipo o del quarto tipo, cioè vedo oltre l'oggetto, l'occupante, vedo oppure vengo rapito da questi occupanti, terzo e quarto tipo, no? Secondo la classificazione classica enichiana, ci sono delle differenze, quelle che citavi di Travis Walton sarebbero i tipici grigi, ma anche lì c'è qualche differenza tra i grigi, perché qualcuno li vede in un modo, qualcuno in un altro, qualcuno ha detto questi sono gli insettoidi, ok, in altri casi che sono quelli legati al fenomeno del contattismo, no? Cioè il contattismo, quello di Adamski, di Daniel Fry, Eugenio Siragusa qua in Italia, cioè persone che hanno un contatto ripetuto in genere positivo, e in genere quelli sono alti, biondi, tipo come dicevi svedese, no? chiamiamolo nordico, che poi questo corrisponda veramente al fatto che ci siano degli alieni che arrivano, quelli che tra l'altro vengono chiamati venusiani, che arrivino da Venere o da dove arrivino e siano diversi, e poi ci siano i grigi da un'altra parte che arrivano da un'altra parte, è possibile. Cioè, se ti posso dire quello che penso io, secondo me molto probabilmente è così, però anche qui è una mia opinione, non è che posso essere, non sono sicuro.
3: Però tornando agli animali, ancora maggiore c'è questo abisso tra noi e loro, no? Che sono considerati, possiamo considerarli davvero degli extraterrestri.
2: Beh, certo, tutto sommato, no? Se vado a prendere, esiste o non esiste questo? Poniamo che esiste, prendo l'alieno nordico, beh, è molto meno alieno un alieno nordico che non un ragno, esatto. O un serpente, non lo so, perché è molto diverso da me, mentre un alieno nordico, ma anche un grigio, tutto sommato è più simile, perché è un umanoide, no? una testa, delle braccia,
3: parlando
2: un corpo,
3: proprio di intelligenza, questi alieni di casa nostra dimostrano di avere un'intelligenza superiore.
2: Sì, sì, ma infatti secondo me quando si affronta questo discorso bisogna avere la mente molto aperta, perché bisogna considerare che adesso Antonello ha parlato di intelligenza artificiale, ma per certi versi è aliena anche l'intelligenza artificiale, perché chi mi dice che anche questo è un alieno, no? Adesso, cioè, noi abbiamo grande familiarità con questo, ma per certi versi non sono io questo, ok? Non è, cioè, una manifestazione di una forma di intelligenza con cui io interagisco, che però non è la mia intelligenza, non è il cervello umano, non è fatto di diciamo di cellule, di sinapsi neuronali, ma sinapsi di un altro genere. Quindi
0: volevo dire una cosa rispetto alle razze. Oggi come oggi non so se è più una questione, anzi più o meno la so, se è una questione di politica di correct o meno. La razza umana è una, non esistono i cinesi e i francesi, piuttosto si parla al limite di etnie, laddove la differenza somatica eccetera eccetera è determinata dal dato ambientale. Questo, io su questo non farei molte discussioni, perché sennò c'è anche il rischio, diciamo, di avere un po' un atteggiamento deterministico, razzista.
9: No, quindi, non è razzista.
0: No, io l'ho capito benissimo che non c'era questo tipo di cosa, però
9: c'hanno le braccia, c'hanno gli occhi, c'hanno la testa.
0: Ma questo perché noi, allora, è sempre una questione di interpretazione. Allora, per esempio, cosa dire rispetto a chi pensa che l'extraterrestre non è nient'altro, per esempio, che l'essere umano nel futuro, e quindi che è un viaggiatore del tempo? Anche questa è una cosa che tutto sommato ha la sua plausibilità, ripeto, fino alla prova alla pistola fumante. E, per esempio, l'amico Giacoletto, che cito sempre molto volentieri perché è veramente una persona che sta studiando da tutti i punti di vista, quindi non soltanto quelli cosmologici, quelli fisici, quelli storici eccetera, ma anche dal punto di vista anche spirituale, no? Noi parliamo spesso di spirituale, è quello che fa la differenza oggi come oggi. Secondo me non bisogna tanto fermarsi sulla questione della foggia, dell'essere in sé, se è bianco, se è nero, se è verde, se è allungato, perché se fosse plausibile, per esempio, questa della la teoria dei viaggiatori del tempo, io potrei stare in una situazione dove l'ambiente mi ha modificato, perché in quell'ambiente lì io sto meglio così, senza capelli, senza con gli occhi enormi, perché magari è buio, che ne so. E sono tutte però cose che fanno parte delle interpretazioni. Su questo siamo veramente. L'unica cosa che volevo dire è che oggi come oggi, per quanto riguarda la razza umana, la razza è una, con delle variazioni, delle varianze.
9: Ma l'origine di queste variazioni non si capisce.
5: Ma no, certo che si capisce.
0: No, si capisce dal punto di vista delle variabili ambientali.
2: Cioè, bravissimo. Infatti non so se tu conosci, cioè, la genetica è la genetica, poi c'è un altro fenomeno che è quello dell'epigenetica. L'epigenetica è tutto ciò che influenza il nostro DNA da un punto di vista di ambientale, di relazione, perché io posso prendere, è dimostrato, due gemelli, metterli in due contesti diversi, uno lo porto alle Maldive, l'altro lo porto in mezzo agli eschimesi, e in capo a qualche generazione avrò delle modificazioni genetiche. Quindi non dimentichiamo che anche quello cambia. Se sono su un pianeta dove ho poca luce, probabilmente mi vengono gli occhi grossi perché ho bisogno di più luce per poter vedere.
0: Certo, stiamo sulla luce di... parliamo di Darwin, no? Perché in questo stiamo parlando di Darwin. Ora, se qualcuno mi porta una teoria un pochettino più...
1: Ma gli africani
0: hanno
1: preso più
0: sciolti. È la pigmentazione.
2: È l'epigenetica.
0: Ma il fatto, per esempio, di non mangiare latte. Gli
1: non... cinesi non hanno la circolazione diversa dalla nostra per il freddo. Hanno le vene piccole.
0: Certo. Quindi è quello.
1: È normale, non è il caso di nascere.
6: Allora, chiedo, che faccio, non so se questo discorso così era una provocazione, più che provocazione, è una riflessione che non mi ricordo chi me l'aveva detta, ma alla fine l'ho fatta mia. E perché la razza umana in generale, visto che vive su un pianeta che ha degli spazi termici pazzeschi, non ha i peli, le scimmie ce l'hanno, moltissimi animali sono pelosi perché stanno, perché dobbiamo vestirci? E questo molte volte è stato pensato per dire, siamo noi una razza aliena, che nell'antichità è arrivata sulla Terra.
7: Ma la manipolazione genetica che c'è stata in passato, Max Caranzano, che vi ha avuto occasione, l'anello mancante,
0: sì.
7: È stato molto, ha spiegato molto bene, io non potrei spiegare tecnicamente, però lui ha le prove. Tre coincidenze ogni volta vuol dire la prova, quindi noi siamo un risultato degli schiavi, vabbè, la storia è lunga, adesso non
1: so. Che non c'è una punizione.
3: Che scendiamo dai dinosauri, tra l'altro.
1: Ai pesci non potrebbe essere una punizione la Terra.
0: Una colonia penale. Se ci pensate, c'è tutta una cosiddetto filone cyberpunk, no? Quello che ha portato a Blade Runner, che, diciamo, che è il film, diciamo, un po' che parla di mutanti, di colonie penali in fondo. Stiamo ripercorrendo delle suggestioni che sono state prima, ancora prima che scientifiche, sono state letterarie e cinematografiche.
7: Certo.
0: Perché facciamo questo? Perché a Giulio Verne gli è venuto in mente che si poteva andare perché un conto è dire mi piacerebbe fare una cosa, un conto è iniziare anche proprio a immaginarlo. E immaginare e già fare il primo passo perché una cosa si realizzi. Bergson ti parlava dell'intelligenza creatrice, no? Poi ve la metteva su una chiave anche religiosa, per carità, però parliamo dell'Ottocento. Comunque Bergson è uno che da questo punto di vista mi convince molto del fatto che noi, allora, il fatto che noi cambiamo il mondo, noi lo cambiamo, noi lo influenziamo, noi lo impattiamo il mondo. Questa cosa qui deriva dall'intelligenza creatrice, che poi alle volte è distruttrice anche, ma è quella roba che, io faccio sempre l'esempio della tigre, al limite la distruggono, ma lei non distrugge il mondo, distrugge le sue prede, perché ma la tigre non farà mai un ponte per andare a prendere l'acqua più velocemente, lei fa il suo giro. E quella lo facciamo
7: questo
0: noi.
7: Questo non vuol dire che siano meno intelligenti.
0: No, è una questione, infatti non è una questione di intelligenza, è l'intelligenza però che crea o che in qualche modo impatta. La tigre non impatta. È intelligente, è senziente, sicuramente ha le sue cose, ma non impatta. L'uomo impatta.
3: Magari non ha bisogno di impattare.
0: Certo, perché vive
7: in simbiosi
0: con la natura, certo. Noi non viviamo, noi siamo usciti dallo stato di natura.
2: Tra l'altro su questo ci sarebbe da discutere, perché mi viene in mente il discorso di Gaia, del pianeta vivo, perché poi comunque noi per esempio stiamo distruggendo il pianeta, no, veramente noi stiamo distruggendo noi stessi, perché il pianeta se la caverà di sicuro.
7: Cioè, e anche tutte le specie.
2: Sì, magari molte verranno distrutte, ma la vita non è che l'uomo riuscirà a impattare sulla vita in modo da distruggerla, quella continuerà. Quindi, questo è il discorso relativo al pianeta
3: Gaia, il pianeta di Gaia,
2: sì,
3: di James
2: Lovelock. Sì, perché Lovelock ha fatto questi studi, che tra l'altro molto interessante, perché sembra che in realtà il concetto chiave della vita nel pianeta non sia la sopraffazione, non sia la distruzione, diciamo, comunque la legge del più forte, in realtà è solo un'errata interpretazione di Darwin, perché Darwin non ha detto vince il più forte, ha detto in un sistema in equilibrio chi si adatta di più avrà la possibilità di sopravvivere più facilmente, e si è fermato lì. Poi c'è tutta una cultura dietro a questa cattiva errata interpretazione di Darwin, che ha giustificato delle carneficine terrificanti, no? degli scempi ecologici terrificanti, ma in realtà la cooperazione è la chiave di sopravvivenza del pianeta, cioè gli ecosistemi vivono grazie alla cooperazione, anche banalmente tra batterie e batterie.
3: Il discorso qua si amplia moltissimo, perché l'ipotesi Gaia prevedeva anche che Gaia come pianeta fosse vivo e intelligente, che manteneva esatto, le condizioni esatto, adatte per la vita.
2: Esatto. E anche questo non è da poco, perché a questo punto possiamo vedere come la Terra è un unico organismo e a questo punto anche un'espressione di intelligenza, quindi aliena o no? Perché cioè se noi siamo in armonia saremmo inseriti, quindi non, però in effetti nel momento in cui invece l'uomo attraverso l'antropocentrismo impatta in maniera così negativa, allora c'è già una posizione di grande distanza, quindi di esatto, cioè c'è un'alienazione.
3: Io credo che possiamo chiudere qua, perché il discorso diventa enorme. È stato bellissimo questo confronto con voi, vi ringrazio Antonello Micali, ringrazio Gianluca Roggero e grazie a tutti voi che ci avete seguito.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody. This is another lesson in the series of English Planet. Al microfono Nick Yuldon, l'insegnante di madrelingua che cercherà di nuovo di svelare segreti della lingua inglese e rivelare anche la verità che viene nascosta da studenti della lingua inglese come seconda lingua. Dunque, in questi giorni abbiamo festeggiato una festa molto importante nel mondo celtico, quella che si chiama Samhain, conosciuta anche come Halloween, un momento nell'anno, un momento di transizione, un momento di chiudere con un anno finito e andare a riposarsi, cominciare a riposarsi per riprendere l'attività in un anno nuovo. Allo stesso tempo è un momento di forte contatto con il mondo degli spiriti, il mondo a noi sconosciuto, dove è pieno di misteri e sorprese per noi. Per restare in tema, allora, cambiamo l'argomento della nostra lezione per stasera. Lasciamo dietro il passato su cui io ho focalizzato per le ultime lezioni e andiamo a vedere come gli inglesi affrontano il futuro. Ma per capire bene come gli inglesi parlano del futuro, bisogna prima capire come vivono il futuro. Cosa rappresenta il futuro? Cioè, questo veramente anche vale per gli italiani come per gli inglesi, perché il futuro è una cosa immaginario, non è reale nel nostro senso del quotidiano, è una cosa che non esiste, è pieno di speranze, di programmi, di disperazioni, di intenzioni, di certezze e di incertezze. Noi non viviamo il futuro perché il futuro non c'è mai. Come si dice in inglese, tomorrow never comes. Adesso, ragazzi, una botta di shock, horror, sorpresa, scandalo, eresia. Perché io dico questo? Come il futuro non esiste, anche linguisticamente per gli inglesi il futuro non esiste. Veramente, vi dico, seriamente, non c'è una forma del verbo nel futuro in inglese. Ma questo è impazzito, cosa cerca di farci credere? Non c'è will, non c'è shall, non sono il futuro queste parole qua? La scuola media è imparato così. Confessate adesso, ragazzi, chi di voi pensava seriamente che io stessi per parlare di will e shall e spiegare come si usano nel futuro inglese? Scommetto almeno il 90%, se non tutti. Però io vi assicuro che gli inglesi non usano né will né shall né nient'altro per parlare nel futuro. Questa è in linea con quello che in pratica ho già detto per quanto riguarda il passato anche, che gli inglesi non usano i verbi o flessioni del verbo o i cambiamenti del verbo per indicare il tempo di cui si sta parlando in qualsiasi momento. Ci sono altri modi per esprimere il tempo. Il verbo non deve cambiare, il verbo deve solo indicare un'azione di cui si parla. Per spiegarmi meglio qui, per capire meglio cosa intendo dire, faccio un esempio di una domanda semplice nel futuro inglese. Ascoltate. When do you start your new job? Avete capito? When do you start your new job? Allora, qualcuno vede un futuro qua? Qualcuno vede qualche indicazione del verbo del futuro? Io non lo vedo e non c'è. When do you start? Do you start sembra esattamente una domanda anche nel presente. Do you è una domanda nel presente. Do you start? When do you start your new job? Ed è tutto uguale al presente. Io insisto che questo è un inglese perfetto, ma voi probabilmente dite, ma perché voi inglesi siete così strambi? Dopotutto stai chiedendo per il futuro, no? L'inglese strambo invece vede la situazione così. Io voglio sapere il tempo, non so il tempo, è per quello che sto facendo una domanda con when. In questa situazione particolare, l'interrogativo when sottintende il futuro. Io sto facendo questa domanda perché ovviamente quello di cui sto parlando non è ancora successo, perciò deve essere rimandato al futuro. E questo è chiaro sia per me sia per mio interlocutore, mio amico con cui sto parlando. Deve essere un amico comunque, se no mi fanno delle denunce per invasione del privacy. La risposta tipica alla mia domanda sarà: I start my new job next month. Ripeto, I start my new job next month. Boh, non è il presente, I start? Sì, giusto, è il presente. Oppure qui lo guardiamo più che altro come una forma base del verbo. I start my new job next month. Dove rimane il futuro qui per rispondere a questa domanda nel futuro? Allora, la risposta alla mia domanda, alla comunicazione qui, rimane tutto nelle parole next month. Next month è un termine che mi esprime il futuro, mi esprime il tempo, quando il tempo che l'informazione che mi manca è quella che volevo sapere. E quindi io non chiedo al mio amico di andare a scervellare nella grammatica inglese, cambiare il verbo che indica il fatto o andare d'accordo col fatto che stiamo parlando del futuro, perché il verbo non lo va cambiato per niente, basta dire next month. Infatti poteva anche finire next month senza neanche ripetere il verbo e tutto il resto. E quindi non c'è nessun bisogno di cambiare il verbo, non c'è bisogno di fare flessioni, coniugazioni, cambiare per persone, cambiare. Non è necessario, non serve niente. Io ho fatto una domanda sul futuro e il mio amico gentilmente mi ha risposto sul futuro. E siamo tutti e due contenti. Sia chiaro, e non voglio ingannare nessuno, che sia chiaro che non abbiamo risolto tutto il discorso del futuro così, perché il futuro ovviamente è molto vasto, è pieno di tantissime possibilità e diverse circostanze. Tutte le cose, come tutto in inglese, in tutte le lingue effettivamente dipendono dal contesto, dalla situazione che stiamo vivendo quando vogliamo parlare. Però quello che è appena evidenziato vuol esprimere solo questo fatto che sto dicendo, che non c'è una forma fissa di futuro del verbo che esprime tutto il futuro. E non sono richieste cambiamenti del verbo per corrispondere a un ipotetico futuro. In realtà la domanda when do you start your new job, piuttosto che parlare di un futuro, parla di un programma, un piano specifico che facilmente viene, oppure in questo caso dovrebbe essere effettivamente realizzato in un futuro specifico. Ho appena detto che ci sono variazioni possibili a seconda delle situazioni, e tutto dipende effettivamente dal livello di certezza nel futuro. Quello che stiamo guardando qui, when do you start your new job, come dico, è una certezza. Bisogna aggiungere qui, nello specifico, che in questa conversazione particolare qui io posso solo parlare con mio amico e fare questa domanda perché siamo già tutte e due a conoscenza del fatto che sta per iniziare un nuovo lavoro, è una cosa che è già successo per farci sapere questo, e quindi è più che un programma, è una cosa quasi certa, così certo che sembra che sia presente. Se io dico qualcosa come I fly to New York next week, è una cosa di cui sono certo, sono sicuro, è stabilito, forse c'ho già un appuntamento a New York, c'ho un biglietto prenotato e tutto quanto, e quindi non cerco nessun pelo nell'uovo, mi esprimo in questo modo qua con un verbo semplice, I fly to New York next week. forse qualcuno può protestare dicendo che, ma se io vado a dire I fly to New York, perché non sto parlando del presente? Non ha detto lei l'altra settimana, professore, che I fly to New York vuol dire che lo faccio di abitudine, che volo ogni settimana? No. Qui non c'è nessun problema di malintesa. Perché? Perché dice I fly to New York next week. Appunto, next week stabilisce il futuro e stabilisce anche il contesto senza nessun malinteso. Infatti, usando lo spunto da lezioni precedenti, io posso anche rischiarmi la vita dicendo I pay for the beers next week. Posso anche ripetere I pay for the beers next week senza rischiare bancarotta, perché ho messo next week, quindi non pagherò le birre per sempre, solo esclusivamente next week, forse una volta, forse più volte. Avrò un numero limitato di amici nuovi, ma non tantissimi. A proposito, per i traduttori, qui le frasi che ho detto in inglese in questa lezione sono when do you start your new job, che in italiano bisogna andare a dire quando inizierai il tuo nuovo lavoro. Risposta: inizierò la prossima settimana. Vedi tutti questi cambiamenti del verbo: inizierai, inizierò, inizierà, boh. When do you start your new job? I start next week. State attenti però, perché non tutto il futuro viene risolto in questo modo, con quello che assomiglia, diciamo, al present simple, oppure effettivamente risulta il present simple. Tutto dipende ovviamente dalla varia situazione, e sono molte di diversità, cioè, tra situazioni nel futuro, ovviamente. Tutto dipende però dal livello di certezze che abbiamo sul nostro futuro. E ci sono diverse soluzioni a seconda della situazione. In questo caso, appunto, I fly to New York è una cosa quasi già in atto, perché ho già fatto prenotazioni, ho prenotato l'aereo, ho prenotato un albergo, e per me è veramente presente, è sicuro che succede, solo manca l'appuntamento, manca l'orario. Adesso guardiamo un'altra situazione, un po' meno certo di quella che ho appena nominato, ma sempre nel futuro. Mettiamo che sta arrivando fine settimana, tu sei con tuo amico, sempre questo amico, oppure amica, non faccio esclusione di sesso. Comunque la situazione è che uno deve capire che piani ci sono per questo weekend che sta arrivando. Non ci sono piani sicuri, non ci sono piani certi ancora, e quindi bisogna chiedere proprio questo. E quindi l'inglese come si affronta questa situazione? Allora, una domanda tipica sarebbe What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Oppure Where are you spending your holidays next year? Where are you spending your holidays next year? Invece di tradurre queste frasi, io le ripeto un paio di volte in inglese, perché dovrebbe essere abbastanza chiaro. Comunque stiamo parlando qui di piani non sicuri, non noti, sul prossimo fine settimana e addirittura per il prossimo anno, che può essere anche lontano nel futuro. Si nota però che in tutte e due le casi non c'è una briciola di futuro espresso nel verbo, anzi, sto usando il present continuous, qualche volta conosciuto come present progressive, a seconda tuo professore di inglese. Possibile risposta a questa domanda nel futuro? I'm watching a film on Netflix with my friends. I can't go to the cinema because of COVID. Oppure We're taking a camper trip around the United States next year. If the government lets us travel. Domanda e risposta tutte due usando il present continuous. Come mai questo? Perché qui stiamo parlando di intenzioni, piani non sicuri, non garantiti, però sempre piani e possibilità. Il fatto è però che questi qua, sì, è segnato il tempo con this weekend sta nel futuro in questo momento, next year sta nel futuro in questo momento, però le idee sono nella mia testa adesso, e quindi possiamo parlare tranquillamente delle idee usando il presente. Ovviamente qui non ho tempo a disposizione per spiegare tutto il futuro e come si sviluppa nei vari modi, però ho dato un paio di esempi, quelli più comuni magari e quelli più importanti, per dimostrare, per evidenziare il fatto che non c'è nessun bisogno di andare a cercare una forma particolare del futuro nel verbo. Si può fare benissimo a meno usando forme esistenti del verbo, soprattutto nel presente, sia present simple sia present continuous, e anche comunque con l'aiuto di altri verbi, cosiddetti verbi modal verbs, oppure appoggiandosi effettivamente su espressioni del tempo nel futuro, next week, next year, in 1990, nel passato, in 2050, in 2070, in 3075. Però avendo così liquidato l'uso delle parole will per il futuro, devo giustificare poi perché will esiste e viene usato in inglese. Allora, io prometto a questo punto che la prossima lezione spiegherò come si può fare per usare will e a cosa serve will. In effetti faccio un'anteprima perché dico, io prometto che spiegherò l'uso del will. Cioè, in inglese si dice, I promise I will tell you about the verb will. Qui si nota l'uso del will, va bene? Ok, allora fino alla prossima lezione. Adesso facciamo una piccola pausa per la pubblicità e poi torno dopo per parlare un pochettino in inglese. Stay tuned to Radio Dreamland, English Planet. Be back soon.
2: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Welcome back to part 2 of English Planet, where we are about to embark on another experience of reflecting on, thinking in and listening to the English language. This evening I would like to share with the listeners of Radio Dreamland who are interested in the world of the invisible and the world of mystery, I'd like to share my own personal feelings about this particular time in the year. The 31st of October and 1st of November is a very special time with special significance for myself and for generally ancient civilization in Celtic Europe. Its significance is as a festival celebrated in the Celtic world under the name of Samhain, also pronounced

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere i granchietti sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa, è proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi, che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita. Ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello yin e dello yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima. Possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura, ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, voglio dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'eco spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato alla quercia. È l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro, questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione, è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo

0: di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti, che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia, ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, dopo la pausa festiva. Una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
2: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
2: Ciao a tutti da Roberto e da Gianluca che
3: Ciao.
2: È qui con me. Che dire, bentornati alla Scienza di confine.
3: Gennaio un po' che non ci sentiva.
2: Non chiediamoci il perché, io direi andiamo avanti tranquillamente.
3: No, anche perché ci sono molte cose di cui occuparci.
2: E poi anche nel frattempo che noi non ci siamo stati, guarda caso, delle cose sono andate avanti, Gianluca.
3: Beh, ovvio.
2: Caspita. Non è che qui
3: il mondo della scienza di confine non è che non ha confini.
2: E poi non si ferma. Non è che si aspetta. Infatti, vabbè. Comunque, sentite un po', forse ancora noi abbiamo ancora i postumi del panettone vegano, che ci ha un po' contraddistinto nelle nostre vacanze natalizie, ma c'è anche da dire che abbiamo anche dei postumi relativi a, chiamiamolo un lui, ve lo ricordate il Natale scorso, no? Non è che parlo della polemica sul prezzo del carburante o dei voli per andare alle Maldive, intendiamoci, ma di Atlas.
3: Atlas.
2: Quell'affare interstellare, quel coso interstellare che tra ottobre e dicembre ha fatto sembrare gli alieni di Hollywood praticamente una roba da dilettanti. Che dici?
3: Sì, vabbè, intanto ben ritrovati a tutti quanti. Sì, in effetti definire Atlas un affare direi che è decisamente riduttivo. Intanto cerchiamo di inquadrare un po' la questione, perché magari non tutti sono informati sui fatti. Allora, tecnicamente quello di cui stiamo parlando, cari ascoltatori, è l'oggetto definito A2025R3, o altrimenti è più facile che lo trovate come 3I. Quel 3I sta per terzo interstellare, perché intanto Atlas, terzo interstellare, 3I Atlas. Tanto diciamo che Atlas è il sistema di telescopi che ha scoperto, ha fatto questa scoperta. E 3I perché ha le stesse caratteristiche di altri due oggetti che, di un recente passato, che sono Oumuamua e Borisov, cioè altre due comete. Tecnicamente questa sarebbe la terza, ecco perché diciamo i tre. Quindi terzo oggetto interstellare confermato nella storia dell'astronomia, dopo questi due che ho detto. Però a differenza degli altri, Atlas ha avuto davvero un impatto mediatico e scientifico senza precedenti, no Roberto?
2: Vabbè, allora dai, facciamo un rewind. Ottobre del 2025, i telescopi delle Hawaii captano un sassolino che viaggia a una velocità assurda. E Gianluca, spiegaci, perché non era il solito asteroide che vuole distruggere la Terra come in tutti i film di serie B che io mi sono tutti visti?
3: Ma quanto sono belli!
2: Infatti
3: me li guardo in continuazione. Ma intanto è proprio questo il punto, perché questo oggetto ha cominciato

0: Andò a presentare tutta una serie di anomalie. Tanto per cominciare, proprio questa traiettoria, una traiettoria iperbolica. Cioè, in parole povere, Atlas non orbita attorno al Sole, ma viene da fuori. E questo si è evidenziato proprio grazie alla sua traiettoria. Quindi passerà, ci saluterà e addio per sempre. La sua velocità di ingresso nel Sistema Solare era anche molto molto veloce, circa 35 km al secondo, ma è andata aumentando. Siamo attualmente a circa 60, e questa è un'altra fatto un po' strano, no? In questa affare, quello che chiamiamo affare Atlas, di 61 km al secondo. Comunque troppo veloce per essere un oggetto di casa nostra.
1: E infatti penso che lì è scoppiato il delirio, no? In quei giorni, ti ricordi i titoli dei giornali? Sì. L'ambasciatore delle stelle, la fine dei tempi, i social sono esplosi, ma la scienza ufficiale cosa diceva mentre noi eravamo, cioè, lì che ci stupevamo i bunker nel giardino sotto casa?
0: Sì, allora, dobbiamo dire che la versione ufficiale non è che possiamo tanto, diciamo, immaginarsi cose diverse. Comunque questo è stato supportato sia dall'ESA che dalla NASA, e già a metà novembre si parlava di un nucleo cometario inerte, un corpo roccioso ghiacciato probabilmente espulso da un sistema binario nella costellazione del Centauro alcuni milioni di anni fa. Quindi subito, ovviamente, questi enti ufficialmente hanno messo le mani avanti su niente omini verdi, solo assolutamente geologia spaziale. Per carità, estrema, però geologia spaziale.
1: Sì, però dai Gianluca, ammettilo, la scienza era in difficoltà, perché Atlas non aveva la coda, vero? Cioè, una cometa senza coda è come una rockstar senza chitarra, è sì. Come Luca Colarelli senza la sua cornamusa.
0: Senza la backpack. Allora, sì, in effetti è una giusta osservazione questa. È qui che il rigore scientifico si scontra con questa anomalia, perché Atlas non mostrava la classica chioma che presentano le comete in genere. E anche qui altra anomalia, perché gli spettrografi indicavano una superficie metallica ricca di carbonio, una composizione ricca di carbonio e nickel, cioè poco presente il ferro, cosa che in genere capita con le comete, e estremamente scura, rifletteva appena il 4% della luce. Però è qui che la cronaca poi si infittisce, perché la sua velocità è variata in modo anomalo, mentre si avvicinava al perielio proprio nel periodo di dicembre, cioè una velocità non uniforme, ma una velocità che è aumentata. Infatti abbiamo, l'ho detto prima, 35 km al secondo, e siamo passati adesso, la velocità che è stata rilevata in questo periodo, nell'ultimo periodo, è addirittura di 61 km al secondo. Come fa a accelerare questo oggetto?
1: Una traduzione per noi umani, accelerato senza motivo, come se avesse pigiato sull'acceleratore per non prendere il rosso.
0: Sì, infatti è proprio questa una delle anomalie, si chiama accelerazione non gravitazionale, cioè l'accelerazione non è data da risultanze gravitazionali che ci si aspetterebbe un oggetto, ma da qualche cos'altro. E l'ipotesi è proprio oggetti di gas, ma c'è da dire che questi gas non sono stati particolarmente rilevati. E di qui, anche qui, l'ipotesi, no, che è stata avanzata da alcuni scienziati, poi vedremo, soprattutto da Avi Loeb, questo importantissimo scienziato, astronomo, astrofisico dell'Università di Harvard negli Stati Uniti, che ma se è accelerato così, prima non aveva la coda, poi ha la coda, poi tutta una serie di anomalie. Cioè, per esempio, questo fatto suggerirebbe che ci deve essere per forza un meccanismo, cioè come se avesse dei motori, una spinta di qualche genere non naturale ma artificiale.
1: Vabbè, dai, senti, allora io direi magari fermiamoci un attimino e poi dopo nella seconda parte approfondiamo tutta la situazione, perché possiamo più entrare nel torbido di tutta questa faccenda, anche perché gli scienziati dicono delle cose, invece poi sui social è stato urlato tutt'altro.
0: Sì, per cui, ma poi anche gli scienziati, come ho detto, a Avi Loeb, certo, o altri, insomma, ne dicono altre cose. Comunque,
1: ok, dai, affrontiamolo
0: a dopo la pubblicità.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo. Un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: E rieccoci qua nella seconda parte, rieccoci a dicembre del 2025, no? Mentre noi tutti decoravamo l'albero, Atlas passava al punto più vicino alla Terra, ed è qui che le teorie alternative hanno smesso di essere roba da complottisti e sono finiti su Nature, vero Gianluca?
1: Sì, perché come dicevamo prima, se non c'è gas, no? Diciamo ci sono queste forti anomalie anche dal punto di vista dell'emissione dei gas che ci si potrebbe aspettare in un oggetto cometoide. Ma allora che cos'è che spinge Atlas? E qui c'è una teoria molto seria avanzata da alcuni astrofisici di Harvard, tipo appunto stiamo parlando di Avi Loeb per esempio, che ipotizzava che Atlas potesse essere una vela solare, cioè un oggetto estremamente sottile però magari di origine artificiale, cioè quindi spinto dalla pressione della radiazione solare, no? Delle radiazioni luminose del sole.
0: Una vela? Ma dai Gianluca, stai dicendo che abbiamo visto un relitto spaziale alieno o una sonda automatizzata?
1: No, è semplicemente che questa spinta non gravitazionale è in qualche modo compatibile con un oggetto dotato di un rapporto superficie-massa altissimo. In parole povere, è un oggetto molto leggero e molto vasto. E se aggiungiamo che la sua forma analizzata tramite le curve di luce appariva piatta e discoidale, non è poi così tutta sta follia. Oltretutto, nelle missioni finali, e questo è uno studio anche molto recente che ha analizzato Atlas I3, si è notato che invece di rilasciare micropolvere, i frammenti che vengono rilasciati sono molto grandi. Quindi ci sta con questo oggetto molto grande, dimensioni molto grandi, con questa forma molto particolare, che magari davvero una nave che per caratteristiche sue è stata costruita in questo modo per poter viaggiare autonomamente nello spazio.
0: E poi c'è stata quella notte di metà dicembre, quella dei famosi glitch radio. Non vogliamo parlare oppure dobbiamo chiedere il permesso ai servizi segreti?
1: Ma no, non è il caso di coinvolgere i servizi segreti, anche se in realtà qualcuno ci ha provato, e anche qui un'anomalia nell'anomalia, ma poi la dico dopo, perché rispetto a quello che dici tu, il fatto è che diversi radiotelescopi amatoriali hanno captato degli impulsi a banda stretta, niente di decifrabile, probabilmente anche solo interferenze o interazioni del corpo con il vento, però la coincidenza temporale è stata quantomeno sospetta, no? Oltre che anche suggestiva. Ovviamente si sa che la scienza richiede però altre cose, cioè le prove, controprove che siano ripetibili, quindi oltretutto Atlas va troppo veloce, quindi non ci permette di essere così precisi nel puntamento degli strumenti.
0: Gianluca, comodo. Arriva, fa casino, ci fa sospettare di non essere soli e poi sparisce nel buio proprio quando iniziamo a divertirci?
1: Allora, le comete sono tutti così. Questi oggetti, come anche Oumuamua e anche Borisov, insomma, sono oggetti che stanno poco possiamo vederli poco. Uno, perché non sono ricorrenti, perché non sono oggetti di casa, no? Del sistema solare, ma arrivano e se ne vanno, quindi abbiamo poco tempo davvero per analizzarli.
0: La cosa che è più incredibile è che oggi, gennaio del 2026, quasi però non ne parla più nessuno. Cioè questa cosa a dicembre, negli ambienti scientifici, negli ambienti dei media, ha fatto tanto tanto scalpore e poi adesso non ne parla più nessuno.
1: D'altra parte questi oggetti fanno così, passano, se ne vanno, però c'è anche da dire che è un po'... Noi siamo abbastanza abituati, noi che ci occupiamo di esobiologia, ufologia, no? di ricerca della vita nel cosmo, di scienze di confine, l'effetto mediatico di questi fenomeni è spesso così. Però, riferito a quella cosa che stavo dicendo prima, dei servizi segreti, è interessante perché a fronte di un'interrogazione che è stata presentata da questo John Greenwald Jr., che vabbè sarà un esperto di ufologia, un ricercatore ufologico che ha fatto, diciamo, valere la legge per la libertà dell'informazione, la famosa FOIA, no? Freedom of Information Act, che ha l'obiettivo proprio di rendere pubblici i rapporti governativi, e ha chiesto alla CIA, al governo, comunicazioni relative alle analisi che erano eventuali fatte su Trey Atlas. Ora, Greenwald ha ricevuto risposta, e la risposta è stata che la CIA al momento non può né negare né confermare l'esistenza o l'inesistenza di documenti relativi a Trey Atlas. Ora, questa dal punto di vista dei ricercatori è stata una risposta piuttosto spiazzante, che non conferma né smentisce l'esistenza di documenti richiesti. E proprio secondo Ivy Loeb è un silenzio un po' ambiguo, perché non è che nascondono qualcosa. Infatti lo stesso astrofisico, attraverso il suo blog, si è chiesto: ma se Trey Atlas è una cometa, semplicemente una cometa come tante altre, perché la CIA non nega né conferma? Che bisogno c'è di riferirsi in questi termini riguardo all'esistenza di documenti a proposito? Cioè, capisci che è sospetta la cosa?
0: Beh, sicuramente è sospetta, e devo anche dirti che nel corso di tutte le nostre trasmissioni che abbiamo sempre fatto, questo tipo di risposta poi l'abbiamo sempre trovata spesso, già dagli uomini in nero.
1: È sempre
0: il punto in cui le autorità dicono che può essere possibile, dicono che non può essere possibile.
1: Sì,
0: e non si sa mai un tubo.
1: Questa famosa, ormai famigerata disclosure di cui tanto parliamo, ha risvolti di un certo tipo, poi ne prende altri. E infatti, cari ascoltatori, vi anticipiamo che avremo da parlare di questo aspetto, di questa che potremmo ormai definire quasi new disclosure, perché c'è un'ulteriore evoluzione riferita a questa situazione. E in fondo anche questo fenomeno relativo ad Atlas un po' rientra nel calderone.
0: Ah beh, certo, un sasso ghiacciato che ha avuto un sussulto, un guardone interstellare che si è dato un'occhiata ed è scappato via deluso. Noi comunque non diamo una risposta. La scienza ha i suoi dubbi, la fantasia ha le sue certezze. Per cui.
1: Comunque, alla fine il giudizio rimane sempre a chi ascolta, e ognuno è libero di farsi le idee sulla base di dati, ovviamente, però è importante informarsi, questo sì. Poi se uno vuole credere più a coincidenze, oppure invece lasciarsi aperta una porta su qualcosa di più misterioso.
0: Assolutamente sì, io comunque un'idea me la sono fatta, ma la tengo per il prossimo avvistamento,
1: ecco.
0: Vabbè, allora direi di passare alle conclusioni. Prima di lasciare, ricordiamo le nostre solite fonti di informazioni, che sono principalmente il libro Alla ricerca di intelligenze diverse di Giancarlo Barbadoro, edizioni Triskele, che troverete alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, e anche in ebook al sito triskeleedition.com, e anche la rivista online Shan News Paper al sito www.shan-newspaper.com. Un caro saluto a tutti da me e da Gianluca. Ciao,
1: ciao carissimi ascoltatori, e alla prossima di Scienza di Confini. Ciao
0: ciao, ciao.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Grazie.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artist United for Animals, la trasmissione che è fatta, costruita apposta come omaggio a questo grande sodalizio di artisti che ormai sono tantissimi e che si sono uniti per dedicare le loro arti agli animali. E io sono Rosalba Nattero, qui con me c'è Luca Colarelli nell'altro studio.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: E quindi

0: primissimi che hanno aderito. Questo invece è l'ultimissimo che ha aderito. Eh sì, perché è piacevole anche dire che vedere che si aggiungono in tanti, no Luca?
1: Assolutamente sì, infatti i nuovi aggiunti sono sempre un po' all'ordine del giorno, perché effettivamente riceviamo un sacco di richieste. Evidentemente unirsi sotto questa bandiera è una cosa che chiunque abbia a cuore la sorte dei nostri amici animali, dei nostri fratelli animali, è il benvenuto. Quindi è sempre una bella cosa vedere questa grande famiglia che si ingrossa.
0: Sì, si ingrandisce ed è una cosa nobile. Io trovo che sia una cosa veramente nobile. C'è un'atmosfera molto bella anche tra gli artisti. Ma andiamo con l'intervista a Moby Dick.
2: Siamo in linea con Marco Taracio, in arte Moby Dick, uno degli street artist di riferimento del pop surrealismo italiano, così come è stato definito, sensibile alle tematiche ambientali e ha partecipato a tante mostre anche internazionali. Ciao Marco.
3: Ciao a tutti, buonasera.
2: È un piacere averti con noi, perché io ho visto le tue opere, sono bellissime, sei veramente sei talentuoso, ecco.
3: Grazie, grazie.
2: E poi la street art mi suscita un'emozione notevole, perché vedere queste mura dipinte in quel modo con dei messaggi così importanti è una cosa bellissima.
3: Beh sì, diciamo che ho cercato di fare quello che so fare bene, disegnare, e poi in tutti i casi sono stato sempre un po' attentissimo a tutto quello che è il discorso degli animali.
2: Esatto.
3: Ho cercato un po' di unire le due cose.
2: Questa trasmissione noi la dedichiamo solitamente al sodalizio Artists United for Animals, di cui tu sei un po' l'ultimo acquisto,
3: sì,
2: perché
3: sì.
2: Le altre trasmissioni le abbiamo dedicate ai primissimi che hanno aderito più di un anno fa, e tu invece hai aderito da pochissimo. Ma cos'è che ti ha portato ad aderire a questa causa?
3: Ma 3-4 persone che mi avevano girato sempre il link appunto della pagina, perché non ti iscrivi, è roba tua, hai detto
2: benissimo. Questo mi fa molto piacere. Come sei arrivato alla street art?
3: Allora, io comincio che ho fatto per anni, ho dipinto, ero un pittore, ho fatto il pop surrealismo sempre. Ho posto in America, poi ho cominciato un po' a girare. Ho visto che la street art era molto più potente adesso come messaggio, perché
2: Vero.
3: In tutti i casi arriva alla gente anche di strada, arriva a chiunque, è un messaggio che possono leggere tutti, no?
2: Verissimo.
3: E poi la chiave delle immagini arrivano sempre più forti, che secondo me mille parole, perché arrivano chiare, cioè
2: certo.
3: è un messaggio, è un cazzotto in occhio, cioè arriva
2: è proprio così, è vero.
3: Perciò, e poi la street art in tutti i casi non è troppo imbavagliata, perciò può gridare un messaggio abbastanza forte, no?
2: Quindi non ci sono limiti alla street art, non ci sono, cioè in teoria tu puoi farla ovunque?
3: La street art dipende, è molto differente, perché c'è street art pubblica, diciamo legale, c'è street art illegale, ci sono si divide in tanti settori, sì, non c'è una street art uguale all'altra. È un po' come dire l'arte in generale,
2: ecco.
3: No? C'è chi comunica in un modo di performativo, chi semplicemente di immagini e basta, che si ferma là, e più io ho cercato di farlo più su una mera attivista, no?
2: Certo, ma è quello che ti volevo chiedere, perché ne so poco di questo argomento,
3: sì.
2: Non ci sono delle limitazioni proprio relative ai regolamenti cittadini, cose del genere?
3: Dipende sempre cambia anche da comune, da chi dà
2: sì.
3: il palazzo, se è un privato, se è semplicemente appunto, ripeto, un muro che viene dipinto e basta, dipende sempre chi è il committente, se c'è un committente oppure semplicemente se è un'arte di strada più legale.
2: Ah, ho capito. Ecco, ma la street art è soggetta, penso, anche a vandalismo, no?
3: La street art sì, è soggetta anche a vandalismo, ma tu fa parte del gioco. Se tu fai per strada, ti metti su un muro che non è tuo, perché tu in
2: certo.
3: tutti i casi, appunto qua torniamo nel discorso che ti ho fatto adesso, se è un messaggio illegale che tu lasci, fai anche il gioco, che poi può essere vandalizzata o te stesso vuoi.
2: Devi mettere in testa
3: metti
2: anche
3: in conto.
2: Non ci patisci quando magari vedi rovinarti un bel disegno tuo?
3: A me realmente non hanno mai rovinato niente, anzi mi hanno pure difesi, mi hanno rovinato soltanto un lavoro, ma perché hanno rovinato una metropolitana.

0: un sottopassaggio di una metro, ma l'hanno rovinata completamente.
1: Ecco.
0: Almeno a me devo dire che mi hanno sempre rispettato tutti i rider e la
1: Bello
0: street
1: questo.
0: art, sì,
1: Bello.
0: molto, anzi
1: Bello.
0: l'hanno difesi,
1: Ah.
0: a posti
1: Come degli
0: come
1: emblemi. Sì,
0: Labaro,
1: sì, sì, sì.
0: cioè fronte strada davanti a una scuola, cioè da 5 anni, lì, lo potrebbero sporcare chiunque, anzi, quelli del posto l'hanno difeso, pure dietro via delle Galline Bianche, è stato sempre difeso da quelli proprio che ci abitavano,
1: Roma
0: perciò fa
1: sempre.
0: piacere.
1: A Roma.
0: Cioè, sì, sempre a Roma,
1: Sì.
0: sempre a Roma,
1: Perché
0: pure
1: tu hai
0: altrove.
1: esposto anche in cose molto prestigiose, tipo New York,
0: Sì.
1: Manhattan, eccetera, no?
0: Sì, ho sposto un po' in Giappone, un po' in America, un po' a
1: Bellissimo.
0: Tokyo, però ecco, preferisco più l'arte che arriva al popolo, no?
1: Sì.
0: L'arte un po' più di strada, proprio di quello che è
1: Certo.
0: la periferia, ecco, preferisco più la periferia nostra.
1: Parliamo un attimo del tuo impegno animalista. Com'è nata questa tua vena?
0: Allora, io da quando sono piccolo raccattavo tutti gli animali, tutti
1: Ti
0: quelli feriti.
1: capisco, ti
0: Sì,
1: capisco.
0: mi portavo a casa, cercavo di fare adozioni, andavo nei canili, ho fatto sempre questo. Poi col tempo ho cominciato con associazioni più grosse a lavorare, mi hanno preso un po' come megafono per le loro campagne, no?
1: Bellissimo.
0: Sia Animalide, Animalisti Italiani, sia
1: Sea
0: Shepherd,
1: Shepherd, Sea Shepherd
0: loro sono
1: fanno
0: scritto
1: un lavoro
0: ufficiale.
1: bellissimo, anche
0: Sì.
1: vedo che collaborate molto con Sea
0: Sea
1: Shepherd.
0: Shepherd, diciamo, sono quelli, cioè, uno dei gruppi che ho più a cuore perché sono un po' più proprio attivisti, a parer mio, cioè,
1: Sì,
0: poi sono coerenti nel tempo,
1: sono
0: ecco.
1: bravissimi, sono eccezionali,
0: Sì,
1: veramente.
0: sono uno dei, diciamo, dei, loro sono artista ufficiale.
1: Ah, bello, bello,
0: Sì, e
1: bellissimo.
0: diciamo che, a parte, oltre ad essere volontario, diciamo, sono proprio amici loro, cioè, con Cristiana ci vado, ci sono insieme, sono amici.
1: Ecco, non hai mai avuto problemi riguardo all'animalismo, al tuo messaggio animalista? Non hai avuto contestazioni o cose del genere?
0: Realmente non troppo, ho avuto pareri differenti di chi dice che la carne è la solita cosa, no? Un po' di
1: Certo.
0: discorso, però io sì, la mia, loro dicono la loro,
1: Ovviamente.
0: sono le battaglie.
1: No, è bellissimo il fatto di dire la propria su un muro gigantesco, fatto
0: Sì,
1: sotto forma di arte, tra l'altro, perché quello è il
0: la
1: bello.
0: cosa che mi sta più a cuore questo periodo è un po' gli animali in via di estinzione, gli animali di mare, perché appunto tutto quello che è mare è un po' più silenzioso,
1: Eh
0: no?
1: sì.
0: Perciò dare voce a un pesce che già non parla di suo, a chilometri di distanza
1: Certo, sono
0: è un po' più
1: animali
0: complesso.
1: considerati minori, quindi
0: Sì,
1: sono i meno
0: purtroppo sì.
1: tutelati,
0: Ma,
1: quelli meno tutelati dal punto di
0: bravo.
1: vista dei diritti, certo.
0: Sì, è proprio quello. Diciamo che cerco di dare, fortunatamente al cane e al gatto ci pensano tante persone,
1: Sì.
0: altri animali un po' meno, perché poi sai, animali esotici, tipo
1: Certo.
0: tigri, rinoceronti, è un po' lontano da noi, perciò è sempre una cosa un po' più silenziosa, no?
1: Sì, è vero, perché non ti prende a livello di immaginario collettivo, però non ci si pensa a queste creature. Non parliamo poi degli allevamenti intensivi, che
0: È
1: ormai è
0: anche quello.
1: riconosciuto che è la causa maggiore sia di
0: Inquinamento.
1: inquinamento, ma anche di
0: Sì.
1: pandemie.
0: Sì, l'inquinamento. Ma infatti, diciamo, i prossimi lavori sto cercando di spingere anche soprattutto questa tematica, perché diciamo è quella un po' più che fa numeri enormi, no?
1: Eh
0: Cioè,
1: sì,
0: se
1: eh
0: io
1: sì.
0: salvo e li salvo perché sono sempre, diciamo, tra santuari e altri posti sto io, e rifugi dove vengono salvati gli animali, ma in tutti i casi, se io continuo a dire sempre questa cosa, se uno lavora sugli allevamenti intensivi, parliamo di numeri mastodontici, io ho
1: Certo.
0: capito salvare l'animale e va salvato chiunque animale, quello è proprio un
1: Qualunque,
0: dovere,
1: chiaro, chiaro.
0: qualunque, è un dovere di ognuno, però
1: Assolutamente.
0: salvare milioni di vite, perché se parliamo di allevamenti intensivi, se comincia a cambiare qualche cosa, parliamo di numeri alti,
1: Di numeri di miliardi,
0: di
1: cioè
0: miliardi,
1: di
0: brava.
1: fabbriche che fabbricano miliardi di schiavi col solo scopo di ammazzarli
0: Eh sì,
1: per la carne.
0: vittime innocenti che
1: Sì,
0: vengono recluse,
1: esatto.
0: munte,
1: Sì. Esattamente.
0: tolte i figli per poi alla fine essere uccise e fatte a pezzi. No, non ci sto.
1: Ed è una cosa atroce, veramente è insopportabile per chi ha un minimo di sensibilità.
0: Sì, ma infatti non. È quello il discorso. Cioè, stiamo parlando di animali che tipo. Cioè, io adesso mai il vostro cane che vi guarda, il gatto che vi guarda, no?
1: Certo,
0: C'è
1: certo,
0: un'anima dentro.
1: certo. Non parliamo poi degli agnellini
0: Io
1: per
0: poco tempo
1: Pasqua.
0: fa a casa c'avevo un maialetto
1: Ah,
0: salvato e altri animali, cioè, ma io ce l'avevo vicino, no? È identico, anzi, ti dirò, eppure era più attento del mio cane su certe cose. Assurdo,
1: sì, sì.
0: Cioè,
1: no, no,
0: se uno ci vive in simbiosi, mo perché siamo abituati, il maiale muore e poi il cane ci porta la pallina, e non è così,
1: esatto.
0: Dovrebbe essere tutti quanti lo stesso valore d'animali.
1: Purtroppo, non è purtroppo questa sensibilità non ce l'hanno tutti, anche se io credo che molte persone stanno diventando sempre più sensibili, purtroppo però il sistema è tenuto da un'elite che sembra quasi un'elite fatta da alieni cattivi che vivono su un altro pianeta.
0: Posso dire una cosa?
1: Dimmi.
0: Perché dove girano i soldi c'è il marcio,
1: ecco.
0: E quello è il fatto.
1: Purtroppo
0: è che dove girano i soldi purtroppo la gente è corrotta e è un casino, non è semplice.
1: No,
0: cioè, se uno fa 100 soldi non scopre una guerra, se uno invece
1: certo.
0: Deve andare contro delle lobby, no?
1: Quelle sono le lobby. Verissimo.
0: È tosta,
1: purtroppo è verissimo. Speriamo che almeno ci si arrivi dal lato economico, così come molte aziende si accorgono che c'è una clientela che ha necessità vegana, che necessita di cose vegetali, arrivano gli hamburger vegetali. Speriamo che ci si arrivi almeno da quel lato lì. No?
0: Allora adesso ci fanno veramente certa finta carne, no? Che è veramente
1: sì.
0: molto simile, perciò in tutti
1: sì.
0: i casi, anche se uno vuole rinunciare.
1: Esatto.
0: Adesso fino a qualche anno fa era più complesso, ma adesso veramente fanno tanto sul mercato di cose analoghe, che adesso veramente non è più una scusa.
1: Non c'è più la scusa, esatto. Io credo che chi mangia carne dopo un po' si senta in astinenza, cioè è drogato dalla carne, perché non c'è motivo, cioè è inutile che tirino fuori tutti i motivi salutisti, eccetera, no, anzi, fa male,
0: no,
1: la carne fa male.
0: Sì, dai, cancerogena, perciò
1: sì.
0: Non regge neanche quello.
1: No, non regge neanche quello, non regge. Ok, allora quali sono i tuoi prossimi progetti?
0: Allora, i miei prossimi progetti sono, a breve probabilmente farò un lavoro a Fiuggi sempre sugli animali, sugli animali di mare, megattere, capodogli, che sono,
1: sì,
0: diciamo, le balene, che stanno un po' a rischio. Uh-huh. E poi farò diversi lavori, penso di partire come posso in Africa, che ho un lavoro per le tigri in Africa, però questo qua ancora è stand-by, lo tengo un attimo nel cassetto. E poi ho diverse commissioni di persone che appunto sposano la causa e mi danno i muri d'oro
1: Bello.
0: Sono commissioni, sì.
1: Ma tu pensi che l'arte sia un buon mezzo per diffondere un messaggio?
0: Io penso che l'arte è qualcosa che in tutti i casi ognuno ci prende qualcosa. È
1: sì.
0: come se uno ascolta una canzone, no?
1: Esatto. Esatto.
0: Può essere una canzone lenta, forte, ma sempre qualcosa ci trovi, no?
1: Certo.
0: Lo ascolti. E l'arte è la stessa cosa, la vivi, ti fa fare la connessione, no? Ti fa un po' pensare.
1: Verissimo. E allora a questo punto dobbiamo allargare il sodalizio degli artisti.
0: Se posso dirti.
1: Ti commissionerò un lavoro, se avrai voglia di farlo, di fare il nostro logo, quello degli Artists United for Animals, metterlo bellissimo. Guarda, mi farebbe un piacere immenso vederlo
0: volentieri.
1: Fatto da te su un muro, bello, bellissimo.
0: Va bene.
1: Parola?
0: Parola, devo trovare il muro, parola.
1: Oh, grazie mille. Allora, ti ringrazio tantissimo, Marco, di questa intervista e a presto. Allora.
0: Buonasera a tutti.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: Allora, è sempre piacevole trovarsi con questi artisti animalisti, perché trovo che ci sia una comprensione immediata, un feeling immediato con loro, con tutti loro, con tutti quelli che hanno aderito al sodalizio.
1: È vero, e poi secondo me è anche molto bello vedere le svariate forme d'arte che in fondo partecipano a questo progetto, che è veramente di largo respiro. L'altra volta avevamo intervistato un grande dell'animazione, un grande
0: Bruno Bozzetto.
1: E questa volta un artista di strada che fa dei bellissimi dipinti in strada, per cui in mezzo poi ci sono musicisti, ci sono pittori, ci sono comici, ci sono attori, c'è veramente tutto quello che rappresenta l'arte a 360 gradi, e questo secondo me dà anche un po' questa sensazione un po' di ampio respiro, no?
0: Sì, ed è bello anche vedere come c'è, magari non nel mainstream, perché non vengono proposte questi artisti, ma molti sono dei gioielli, stiamo scoprendo delle piccole meraviglie, cioè piccole, neanche piccole, perché poi se scopri cosa fanno in realtà tutti quanti, anche se non sono... Se non fanno, non vanno alle trasmissioni tipo di Amici o cose del genere, che non so neanche se c'è ancora.
1: Guarda, lo stai chiedendo alla persona sbagliata, credo di non aver mai avuto l'onore.
0: Comunque,
1: di
0: non vanno in quelle trasmissioni lì, ma magari hanno una diffusione. Ad esempio, abbiamo tra di noi degli scrittori che sono tradotti in un sacco di lingue, un sacco di stati, no? E tutto questo però rimane un po' come un sottobosco, anche se c'è un valore immenso.
1: È vero, e poi a me stupisce sempre il fatto che sembra quasi un'equazione, no? Le persone che hanno un grande talento e che però non sono così malate di antropocentrismo, sì. Ovvero sia, se si occupano del benessere degli animali, se tengono alla salvaguardia e alla protezione dei nostri fratelli animali, vuol dire che c'è dietro un discorso antispecista, no? E questo, certo, secondo me traspare proprio anche parlando con loro e vedendo anche le loro opere, perché sono sempre persone in fondo che non sono concentrate unicamente, come spesso purtroppo, lasciatemelo dire, ma spesso gli artisti sono degli egomaniaci mostruosi che parlano sempre soltanto di loro, e queste qui invece sono persone speciali, perché
0: esatto.
1: Cioè non hanno questo egocentrismo smisurato, ma mettendo la loro arte
0: al servizio
1: di una nobilissima, secondo me, causa. Dimostrano che hanno veramente una nobiltà d'animo interiore.
0: E adesso cominciano a essere veramente tanti, perché parliamo di più di 150 artisti in poco tempo, relativamente poco tempo, e non solo italiani, tra l'altro. Quindi questa cosa sta crescendo, cresce, e noi vogliamo creare un'onda inarrestabile, perché, come hai detto tu già a suo tempo, Luca, l'arte è sempre stata un discorso anche di rottura, un discorso che può creare anche dei movimenti.
1: Eh beh sì, la storia, come dicevamo già l'altra volta, è piena di movimenti letterari, pittorici, musicali, che hanno veramente scalzato quello che era così tra virgolette potere contemporaneo,
0: esatto,
1: dando una ventata in fondo di messaggio rivoluzionario, e questo in questo momento storico secondo me è proprio un messaggio rivoluzionario, perché prendere la difesa di esseri che non hanno voce e sono sfruttati al massimo da una società che li tratta veramente soltanto come prodotti da usare e poi da buttare, da mangiare, credo che sia veramente un messaggio rivoluzionario, un messaggio di cui c'è un grande bisogno in questo momento.
0: Mi fai venire voglia di leggere un punto del nostro manifesto. Noi abbiamo messo giù un manifesto di 12 punti che è condiviso da tutti gli artisti che fanno parte del sodalizio, e un punto dice proprio quello che dicevi tu poco fa, dice questo: l'umanità ha visto grandi battaglie di civiltà, come l'abolizione della schiavitù o la parità dei sessi, traguardi che in un passato non lontano sembravano irraggiungibili. Oggi siamo di fronte al più grande olocausto della storia, la schiavitù e lo sterminio quotidiano di miliardi di esseri senzienti. La storia dovrà fare i conti con questo abominio e sarà la prossima grande battaglia che l'umanità dovrà affrontare per poter trovare dignità anche per la specie umana. Sì, perché in realtà questo manifesto l'abbiamo messo giù noi del Lab Graal, soprattutto ha dato un grossissimo contributo Giancarlo Barbadoro, il nostro carissimo flautista e amico, e vabbè, non mi dilungo su questo perché ne abbiamo già detto e ci manca tantissimo, ok. Però questa ci ha lasciato tanti doni. Uno di questi è proprio questo manifesto degli artisti, l'ecospiritualità nel rapporto con le altre specie. E lo stesso Lab Graal, che è nato proprio da Giancarlo e da me, a cui poi si sono aggiunti Luca, Gianluca e Andrea, è stato il promotore di questo sodalizio. Quindi noi stessi, noi nel nostro piccolo già eravamo così, no? Noi la pensavamo già così. E si è trattato proprio di fare il passo successivo.
1: Direi che il Lab Graal è stato veramente un'anomalia, ecco, nel senso che un gruppo di artisti, di musicisti in questo caso, che si è incontrato però non in un piano puramente musicale, ecco, anzi forse il motivo del nostro incontro aveva radici differenti, radici secondo me anche più profonde, perché in fondo ricercavamo qualcosa. Quando tu e Giancarlo ci avete proposto agli altri membri, sì, del gruppo di entrare in questo sodalizio, devo dire che abbiamo accettato tutti con grande gioia, perché eravamo tutti con la stessa lunghezza d'onda, e non è soltanto un modo di dire, ma è veramente abbiamo fatto una scelta in fondo di vita di un certo tipo, che secondo me ci ha portato anche poi a condividere non solo la musica, che rimane sempre un mio grandissimo amore, però oltre la musica.
0: Sì, noi ci siamo trovati in fondo nel silenzio. Noi cercavamo il silenzio e da questo silenzio abbiamo tratto ispirazione. In fondo Lab Graal cosa vuol dire? Laboratorio, una volta si chiamava Laboratorio Musicale del Graal, poi l'abbiamo accorciato
1: poi parecchio. Diventavamo un po' vecchi quando dicevamo il nome alle persone, per cui
0: è diventato Lab Graal, però quello vuol dire un laboratorio sul Graal, perché il Graal è quell'elemento particolare che viene fuori nella storia, è sempre venuto fuori nella storia e ci ha in qualche modo fatti incontrare, e tutti quanti nasciamo da lì, no? Nasciamo da questa ricerca, che poi prima parlavo del silenzio, ma in fondo è una ricerca del silenzio, il Graal porta a quello.
1: Sì, il silenzio che può anche essere una contraddizione per dei musicisti, e specialmente chi ci sente dal vivo, siamo abbastanza rumorosi, ecco. Però adesso, a parte gli scherzi, effettivamente la ricerca del silenzio è quella di un grande messaggio che c'era dietro questo silenzio, è quello che ci ha veramente uniti. La ricerca del Graal non è così storicamente banale come ce la vogliono far sembrare, no? È qualcosa invece che così si attesta nelle radici più antiche dell'umanità, e noi ci siamo sentiti un po' richiamati da questo grande mistero, quindi sarà per quello che dopo tantissimi anni siamo ancora insieme e ci divertiamo a fare quello che facciamo.
0: Ci divertiamo un mondo. E poi c'è questo amore per gli animali, per le altre specie, per gli altri esseri senzienti, che anche quello non è solo amore, è proprio, come dire, incazzatura, ecco, incazzatura folle per come vengono trattati, diciamocelo. E questo ci muove, ci spinge a cercare con ogni mezzo di aiutarli.
1: Beh, io devo dire che tu e Giancarlo, insomma, in questo fronte siete stati veramente un traino pazzesco. Tu con SOS Gaia, la tua associazione che hai messo su in difesa degli animali, hai veramente fatto delle azioni che secondo me sono incredibili, da quello di fermare il ritorno di uno zoo a Torino al fatto di essere in questo momento aver unito delle associazioni per il benessere animale in Piemonte e non solo, per cui cioè non sono soltanto parole, ecco, anzi è proprio un'azione che va avanti inesorabile. Sì. E tra quello che hai fatto tu, prima citavi Giancarlo, io penso che in tutta la mia vita di non aver mai letto delle poesie così profonde, così bellissime riguardo i fratelli animali. E quando dico poesie, sono veramente, a volte è facile scadere un po' nello scontato, nel melese. Ecco, Giancarlo questo non l'ha mai fatto, anzi erano cose che ti colpivano veramente sempre al cuore, e le sue parole sono sempre insieme a noi.
0: È verissimo. Volevo leggere ancora un punto di questo manifesto che esprime proprio quello che si diceva prima. Non sono solo la pietà e la sete di giustizia che devono spingerci a migliorare la sorte di creature senzienti, figlie della nostra stessa madre terra. Portare aiuto alla condizione animale significa impostare i valori di una futura società più giusta e armonica, dove non vi siano discriminazioni speciste e in cui tutti possano godere di valori improntati alla fratellanza, alla libertà degli individui e al godimento di una qualità di vita felice che sia in armonia con la natura. Questo esprime benissimo questo concetto, cioè noi siamo gli animalisti, o comunque quelli che hanno gli antispecisti soprattutto, vengono dal futuro. Io spesso faccio questa metafora, che tra l'altro arriva anche questa da Giancarlo. Arriviamo dal futuro, perché il futuro non ci sarà se noi non porremo fine agli allevamenti intensivi, a questa ottica antropocentrica che distrugge tutto e tutti.
1: Io penso che veramente anche gli effetti che ci sono adesso, come spesso ricordi tu nelle nostre trasmissioni, io penso che sia veramente da folli non rendersi conto del muro contro cui la società maggioritaria si sta lanciando. Certo. Un muro fatto veramente di indifferenza e di incoscienza, perché non dare dignità agli animali e anzi sfruttarli come si fa adesso ha delle ritorsioni verso l'umanità che veramente sono inimmaginabili, e mi chiedo se non lo capiamo adesso veramente, ma quando lo capiremo?
0: Vabbè, penso che possiamo chiudere qui questa puntata di Artists United for Animals. State connessi a Radio Dreamland, che vi dà tante belle notizie, belle, meno belle anche, però bisogna dirle, le cose bisogna dirle, bisogna denunciarle. E quindi state su www.radiodreamland.it. Chiudiamo qui, vi salutano Rosalba Nattero,
1: Luca Colarelli
0: e alla prossima puntata. Ciao!
1: Ciao!

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Roberto Accornero. Musiche Lab Graal.
2: Fratelli per sempre. Cammino, cammino senza meta. Seguo il fiume per scoprire dove finisce. Saluto l'aquila che sopra di me mi segue curiosa volando in alto. In alto ci sono le stelle, la mia casa. Ho solo con me la mia bisaccia e i miei sogni. Non ho bisogno d'altro. I miei passi sfiorano l'erba. Sono libero, amato dal sole, guidato dalla luna. I miei passi battono il ritmo del cuore, il ritmo di madre terra. Cammino e danzo. Mi viene incontro la volpe dal bosco. La segue il cervo. Un corvo si posa sulla mia spalla. Insieme andiamo verso la fine del fiume, verso la fine del nostro fiume, liberi per sempre, nello stesso mistero, fratelli per sempre.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

arriva dalle 11 mesi ma tanto ma che fu meglio mi ha tisa stini tani a chi ci arriva lì in chi ha elimina musichi sabina vivi kai timu da sala saba ma che sabina tisa ma arriva

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su AS

0: maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali, le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com

Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
0: Radio Dreamland.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere, dopo traumi o malattie, non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce, simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holoturia, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. Beh, è pazzesco! E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale. Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera

oltre 40.000 anni sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i problemi fisico-chimici biologici del suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e a nutrirsi. Una delle due creature è stata datata a 32.000 anni fa circa, l'altra addirittura a 41.700 anni fa circa. Ricordiamo che i vermi nematodi sono quelli dotati di corpo cilindrico e di un vero e proprio apparato digerente. E aggiungiamo che i nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai riportati in vita. Uno straordinario caso di criptobiosi, intendendosi per tale quella condizione di vita sospesa che può preludere ad una ripresa delle attività vitali. Può preludere, ma non necessariamente prelude, tant'è vero che su 300 esseri del tutto simili estratti dal permafrost siberiano, solo due sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero, fortemente criptozoologico, perché solo e proprio quei due su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora? Cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei due sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito, sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sudorientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Exe. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante: una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita. Erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di piccoli zoccoli o anche ferri di cavallo. Erano tutte uguali,
lunghe circa 10 cm, larghe circa 8

0: e tutte a una distanza le une dalle altre variabile dai 20 ai 40 centimetri. Si svolgevano lungo una linea quasi retta, nessuno zigzag, nessuno spostamento dal percorso, ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura due canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale, alcuni ricercatori parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza. Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 chilometri nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace. Non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud, in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Haig Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese. Sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli se possibile alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo chiuse alla caccia i percorsi della Kittatinny Ridge, salvando così milioni di rapaci, ordinò anche con grande lungimiranza che venissero contati ogni anno i rapaci che transitavano lungo i cieli della Pennsylvania, specie per specie, giorno per giorno. Affidò questo immane compito ad un giovane naturalista di Boston di nome Maurice Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della montagna dei falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni. e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'aria, declino che portò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto: tante facili e gustose ricette cruelty free, raccolte anche da noti chef, per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può. E questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute di Rosalba Nattero è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.triskeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal.
2: Dreaming.

La mia visione è il dono degli antichi. Nelle pietre, nei fiumi, nella distesa di terre che vanno oltre l'orizzonte, c'è il mio respiro, c'è la mia anima, c'è il mio sangue che scorre. Nella terra che si perde all'orizzonte, c'è scritta la mia storia, la storia delle antiche gesta che hanno creato il mio presente, in un tempo che continua a vivere nella visione dell'eterno presente. E io continuo a sognare.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Donato Sbodio. Musiche Lab Graal.
2: Ritorno. Madre mia, gemma scintillante delle molte anime che si affacciano nelle voci sommesse, sovrapposte, che rompono all'improvviso il silenzio dell'abisso. Madre mia, custode dei segreti dell'antica sapienza e amata genitrice, precipito nell'abbraccio che mi porta a te, fondendomi nello stesso cuore, con le tue nuvole che disegnano il cielo e mi indicano la terra, avvolta nel manto del tuo segreto. Madre mia, ritorno a casa.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.